0: that time.
1: Radio Company. Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes. Aia!

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.

0: Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Si sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono. Company.
4: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

classico. Buongiorno, salve a tutti, salve DJ Nick, ben arrivato anche a te. Pronti per iniziare la nostra mezz'oretta con il nostro classico Papa The Volume. Consigliamo sempre di alzare il volume un pochettino di più, sia che siate in casa, che ci ascoltate anche in automobile, in qualsiasi caso. Questa è la musica da ascoltare, ma anche da ballare, come diciamo sempre. Emilia con Big Big World, versione standard. Sentiamo anche Henley, la sua Two Times. Poi la bellissima Ride The Pony, loro sono i Pep Rap.

0: Club con Ride Ponycher, anche Unlay con Two Times and Emilia, la bellissima Big Big World nella versione remix. Ci fermiamo pochissimi minuti, proprio una velocità stratosferica, e ritorniamo con Roger Sanchez.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.

0: Con Moro Tonello c'è il Botta da 90 che suona qui su Radio Company la mattina presto, già preannunciato Roger Sanchez con la sua I Never Know. Troviamo anche Derry Pandy con Sunshine and Happiness, Sun Kids con la voce di Chains con Rise Up e poi loro, i Moloco, la bellissima Sing It Back.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: tornato in Molocco con Sing It Back, Sun Kids, Rise Up. C'era anche Derry Prendi con la sua Sunshine and Happiness e poi Roger Sunset, I Never Knew. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, l'appuntamento come sempre a domani qui con Botta da 90 e adesso la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Botta. C come Company, C come C Radio.

0: 32 minuti.
1: Cosa hai detto?
0: Ho detto 6:31, 32 minuti, quasi 33 in questo momento. Take on me qui su Radio Combra, amici. Buongiorno alla family che parte in questo venerdì scoppiettante, anche perché venerdì che chiude. Quanto bello è, ragazzi, quando le cose diciamo proprio combaciano, no? Quando la settimana finisce con la fine del mese, cioè oggi è il 31 luglio, finisce il mese di luglio, finisce anche tra virgolette la settimana lavorativa che è di venerdì, e poi da domani, ragazzi, entriamo ufficialmente nel mese che dovrebbe essere più caldo, anche se il caldo l'abbiamo visto, il caldo lo stiamo vedendo anche adesso. Agosto, buongiorno De Biasi, come
2: buongiorno,
0: sta?
2: Buongiorno, tutto bene, tutto bene. Lei come sta?
0: Bene, bene, sto bene. Ci diamo del lei come un vecchio programma che c'era tempo fa? Sì.
2: Scusami, scusami.
3: Tu come stai, caro?
0: Tu, hola, così va bene. Diamoci del tu in questo programma, che va bene, come essere in famiglia, cioè non darei mica del lei a tua madre o a tuo fratello, no?
2: Io porto rispetto. Sempre.
0: Sì, ma certo, ma non è portare rispetto quello, quello è... Quello è, allora dagli del voi a questo punto, come si faceva una volta.
2: Quello Carlotta, quello.
0: Vero, Carlotta. Buongiorno, come va, amici? Come state? Tutto bene? Come vorrete, come affronterete questo fine settimana? Ma soprattutto, c'è qualcuno di voi che finalmente può dire di andare in ferie? Perché dai,
4: sì!
0: Ammettiamolo, questo è forse il weekend di esodo, che, cioè, molte persone sicuramente si cominceranno, andranno in ferie da adesso in poi. Poi lo so io, la maggior parte delle persone probabilmente le settimane di centrale di agosto sono quelle che racchiudono le ferie della maggior parte degli italiani, però c'è qualcuno che le prende un po' prima, un po' dopo, tipo vedi Carlotta che le ha prese l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto, ci sta, quindi raccontateci un po'. Noi saremo in onda anche domani mattina, De Biasi.
2: Insieme, sì, sì,
0: dalle già.
2: 11 in poi.
0: Dalle 11 alle 14 saremo insieme. Allora, amici e amiche, non facciamo altro che aspettare i vostri buongiorno per caricarci un po' a vicenda. Io ve l'ho dato, se volete ve lo rifaccio. Buongiorno, benvenuti, questa è la parte dedicata ai sommersi, fino alle 7 insieme. Dai, sentiamo. Sì, beh, certo, il cane.
5: Partenza bomba!
6: Wow!
7: Chiaro, no?
8: Ma non sono tutti in ferie? Porca paletta! Buongiorno.
9: Buongiorno, ragazzi.
7: Sisma, è vero, allungano la garanzia. Però, se io spacco la lavatrice, me la portano in centro assistenza e la rivedo dopo 3 mesi.
10: Beh, io sono una che se si può riparare, si ripara. L'ultima cosa presa sono stato un paio di Birkenstock dal calzolaio, perché le ho talmente usate tanto che sono un po' scollate, e quindi ho cambiato quelle.
11: Ciao, ragazzi. A me è capitato qualche anno fa una lavatrice che costava 1300 euro, dopo 2 anni non si accendeva più, ma siccome ci smanetto un po' con l'elettronica, alla fine, controllando, era solo il tasto di accensione.
12: Ale, Sisma e Carlotta, siete migliori!
0: Grazie.
13: Bravo, Sisma, bravo, bravo, bravissimo.
14: Bello questo sfigometro, mi piace.
15: No, ragazzi, mi sto compisciando.
0: Dai, Sisma! Compisciando?
16: Allungano una garanzia, però sicuramente il prodotto costerà di più, perché prima, se volevi allungare la garanzia, dovevi pagare. Adesso non penso te lo facciano gratuitamente, quindi la frecata c'è lo stesso.
17: Allora, io sono per riparare.
18: E insomma, io avevo la lavastoviglie che fuoriusciva l'acqua da sotto, c'è una vaschetta che va in allarme in caso succede questo. Chiamo il tecnico, mi fa la scheda, qua saranno 200 euro. Faccio, come 200 euro? E mi sono messo a guardare su YouTube qualche video.
0: Bravo.
18: Alla fine cos'era? La guarnizione dove c'è questa sonda che manda in allarme, con 2 euro me la sono sostituita e ho messo a posto la lavastoviglie.
0: Che bravo, bravissimo.
19: Ale, ti prego, non mettere il cane, perché
0: sì,
19: vi lascio accesi per tenere compagnia al mio, ma ogni volta che parte il cane incomincia a abbaiare anche lui.
0: Comunque sei dispettoso, eh?
2: Perché mi piace, dai.
0: Sì, ma perché? Se lui ti ha detto di non mettere il cane, tu lo metti.
2: È simpatico, dai.
0: Sì, ma allora voglio capire nella tua testa qual è il circuito che ti fa dire: ok, questo mi ha detto che il cane gli dà fastidio, lo metto.
2: Ma a qualcuno potrebbe piacere.
0: No, ma è perché tu effettivamente ce l'hai sempre raccontato che sei un dispettoso. Lo eri anche a scuola. Tu eri uno di quei ragazzi che toglieva la sedia e faceva il brutto scherzo.
2: Ma non devi dirlo.
0: Sì, ma perché l'hai fatto, però. Ma infatti guarda che oggi non ti smentisci, è tutto coerente. Perché gli metti il cane se lui ti ha detto che
2: non
0: gli dà fastidio?
2: Non lo farò più, ok, professore.
0: Ma non sono io che te lo dico, se lo sta chiedendo anche lui. come quando DJM ti chiede di non fare qualcosa e tu contribui a farla.
2: Ma che starà dormendo adesso l'ascoltatore?
0: Ma non è detto, come fai a saperlo? Comunque ieri ragazzi questo ascoltatore chiede di non mettere il cane e De Biasi comincia a metterlo a piede sospinto. Cioè bisogna... sei dispettoso De Biasi, sei dispettoso. C'è... è arrivato un messaggio se non sbaglio, vero?
3: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Domanda del giorno.
0: Sì?
3: Ciao ragazzi, iniziamo bene la giornata. Allora, mi sapete spiegare come mai il 27 di luglio il petrolio al barile costava 91 dollari al barile e la pompa che costava meno era 1,909. Ok? Oggi il petrolio al barile è a 87 dollari al barile, la benzina costa 1,949. Quindi scende il costo del petrolio al barile e aumenta la benzina. Fantastico. Buon weekend a tutti. Ciao.
0: Allora, io non sono del tutto d'accordo con quello che ha detto questo ascoltatore qua, perché secondo me voi non vi ricordate che c'è un momento in cui il petrolio esce dai pozzi petroliferi, viaggia attraverso le petroliere, arriva dove deve arrivare, viene scaricato, viene portato ai distributori. In tutto quel momento lì, cioè, è passato un sacco di tempo, ragazzi. Quindi, secondo me, non è che automaticamente si alza il dollaro al barile e automaticamente aumentano o diminuiscono i prezzi al distributore, eccetera, eccetera. Cioè, dovrebbe essere è lenta la cosa, no? Anche perché, correggetemi se sbaglio, la benzina che sta dentro le vasche di contenimento nel distributore non è quella dei barili che sono appena aumentati. Mi segui, De Biasi?
2: Assolutamente sì, sì, sì.
0: Mi dai ragione?
2: È lì da un po', diciamo.
0: Sì, capito? Cioè, questo volevo dire io. Non lo so come funzioni, ragazzi. Io ho l'auto elettrica, chi se ne frega.
2: Esatto.
0: Dai, facciamo così. Partiamo, amici. Esatto, sì, lo so che c'è l'intro di... dei Pinguini Tattici Nucleari. Che brano meraviglioso questo. Siete su Radio Company? Questa è Giovani Wannabe. Nel cuore.

0: Line qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, cominciamo con i vostri messaggi e i vostri buongiorno, prego.
1: Buongiorno, sono buongiorno. Messi. Oggi ultimo giorno di lavoro, oh, poi vacanza e la venerdì prossimo si parte con il camper, si va in Olanda.
0: Che bello, ciao, che meraviglia, Carla. Poi
2: ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Io in questa giornata di caldo estivo vado al mare con la mamma. Ciao.
0: Che figata, bello, bello. Poi
3: ragazzi, voi avete anche ragione sul discorso della benzina, ma allora com'è mai che quando deve aumentare aumenta nella notte, dal giorno prima al giorno dopo aumenta e quando deve calare ci vuole una settimana?
4: Solo un piccolo inciso per l'amico dei barili di petrolio, purtroppo quello che noi paghiamo è frutto di contrattazioni commerciali che hanno solo marginalmente a che vedere con quanto costa il barile, l'estrazione, la produzione, eccetera. Qui si contrattano commercialmente il costo dei carburanti e poi ne ci troviamo il prezzo, quindi è vero che sale e scende in funzione di quello che è il prezzo del barile, ma solo in parte, purtroppo per noi. Tutta speculazione.
0: Allora sì, può essere che sia tutta speculazione, in ogni caso non dobbiamo dimenticarci, perché ho fatto una piccola ricerca, che poi andare a spiegare come funziona l'economia, ragazzi, per chi non capisce di economia come me o come tanti altri, non è così semplice. In realtà in mezzo non c'è solo il costo del barile, quindi del petrolio, ma c'è partiamo, che c'è prezzo del petrolio greggio, costo della raffinazione, costo del trasporto e della distribuzione, margini alle compagnie petrolifere e di gestione, tasse e accise. Nel caso per esempio nostro, se la benzina costasse 1,80 euro, le tasse incidono per circa 1 euro. Sono tantissimo, tantissimo. Costo industriale 0,80, costo industriale che comprende appunto distribuzione e tutto il resto. E anche ovviamente il guadagno, chiaramente, delle compagnie petrolifere, ma anche di chi ha aperto il distributore. Poi,
5: allora, in merito all'aumento del prezzo del petrolio, ha ragione sia l'ascoltatore che Sisma, però vorrei far notare una cosa. Dunque, la guerra tra America e Iran è iniziata al sabato. Com'è che già lunedì il gasolio costava 10 centesimi in più, al martedì 20 centesimi in più, fino ad arrivare a un massimo di 35 centesimi in più? In Slovenia, dove io lavoro, applicano un altro sistema. Al lunedì si riunisce una commissione interministeriale, stabilisce il prezzo massimo che dura per una settimana.
0: Sì.
5: E di settimana in settimana uno, se vuole, può vendere a meno oppure può vendere a quello che è il prezzo massimo, non di più. Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, allora ragazzi, intanto non saprei come rispondervi in tante cose che avete detto, perché probabilmente sono tutte giuste oppure chi lo sa tutte sbagliate, che il problema è che qui
6: argomenti difficili.
0: No, è che siamo in Italia e tutti quanti saprebbero essere presidenti del Consiglio, tutti quanti petrolieri, tutti quanti allenatori, tutti quanti presidenti della Repubblica, tutti quanti forze dell'ordine, capito? Cioè ogni argomento secondo me è complesso, è come se io parlassi con un dirigente di Finmeccanica che ne sa di industrie e cose del genere, gli dicessi come dovrebbe fare il suo lavoro, non lo so, cioè è come se, oppure è come se un meccanico venisse qua da noi e ci dicesse a te, De Biasi, a me, guarda che lo devi fare così, lavori in radio, cioè hai capito, è un argomento abbastanza complesso. Comunque la domanda è questa che volevo farvi, ragazzi: ma voi volete veramente complicarvi così? Cioè, voi volete veramente partire con queste domande la mattina? Io lo so che il prezzo del petrolio e il prezzo del distributore è aumentato, che è sempre più difficile vivere, che tra l'altro gli stipendi sono uguali dal 1990 qui in Italia e il costo della vita è aumentato praticamente del triplo. Ma io voglio chiedervi una cosa: di venerdì, quando si sta per aprire il weekend, vogliamo veramente avvelenarci il fegato in questa maniera? Io dico di no. Voi cosa dite? 333 2688 688.

0: Summer Funk. Lui è Francesco Gabbani qui su Radio Company. Sono arrivati altri messaggi, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io credo tu abbia perfettamente ragione, però purtroppo è il problema del nord-est lavorativo. Partiamo la mattina, pensieri, in auto, già incazzati come animali, gente che arriva al lavoro rabbiosa perché bisogna correre, bisogna fare, da produrre, bisogna. Sarebbe bello non infilarsi in certi pensieri, però purtroppo è il nostro karma.
0: Non sono per
1: Anzi,
0: nulla d'accordo.
1: È il nostro difetto.
0: Non sono per nulla d'accordo, ragazzi, non sono per nulla d'accordo. De Biasi, c'è una frase che dicono sempre, bisogna solo...
2: lavorare.
0: No, aspetta. Bisogna solo... No, non bisogna solo lavorare, chi è che l'ha detto?
2: Bisogna solo... Non lo so.
0: C'è una cosa che mette fine a tutti quanti, che ci mette tutti sullo stesso piano.
2: Bisogna solo...
0: morire, dicono.
2: Morire.
0: No, a parte gli scherzi, ragazzi. Non è un bisogna il scegliere che cosa pensare, che cosa voler pensare. È una scelta, ragazzi, è una scelta. Anch'io e De Biasi viviamo qua nel nord-est Italia, ok? E sono d'accordo con voi che i problemi sono tanti. Però bisogna scegliere quando pensarci e quando non pensarci. E soprattutto pensarci quando si può arrivare a una soluzione. Perché la lamentela per me... per lamentarsi e basta. Ragazzi, dai, è inutile, non serve assolutamente a niente. Qualcuno ha mandato un messaggio vocale dicendo: ma se non possiamo più lamentarci, che cosa dobbiamo fare? Ma non serve a niente lamentarsi. Se servisse a qualcosa, anzi, secondo me, crea nel tuo cervello una sorta di loop dove continui a lamentarti, continui a stare male, continui a essere incazzato, continui a essere nervoso. Già Luca Carboni negli anni 90 cantava in una canzone, che se non sbaglio è La mia città, che anche quando mangi il gelato c'hai lo sguardo incazzato. Ma ragazzi, non si può, è bellissimo, perché è vero. Cioè, non puoi, anche quando ti stai godendo una cosa, comunque pensare alle cose che ti fanno venire nervoso. Poi sono arrivati
3: Bravo
0: altri.
3: Ciao Sisma, diglielo. Vai De Bioni,
0: ecco.
3: Tacca la samba.
0: È tra poco,
4: Tutti quanti la prendono in quel posto.
0: Ma perché?
4: Viva il venerdì.
5: Sisma.
0: Sì.
5: Dai che è venerdì,
0: sì.
5: E hai ragione, è meglio parlare di gnocca.
0: Sono d'accordo.
3: Sisma.
0: Sì.
3: Sisma. Sisma venerdì.
6: Radio Company. The summer is magic. Spot.
7: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni i

0: Marcello Benevento, ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Ilenia scrive: questa canzone sarà nuova per le parole, ma non per la musica, che è degli anni 90. Siamo d'accordo con te, Ilenia, ma anche le parole sono quasi uguali. Show Me Love è quella canzone lì. C'è l'ora esatta.
1: Fretta, fretta, fretta.
0: Sì, De Biasi, devi stare calmo per oggi. Lo adoriamo. Le 7 e 4 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Amici, buongiorno, sono Stefano Conte. Mi trovate tutte le sere dalle 18 alle 20 qui su Radio Company. Non è vero! Non è vero, non è vero! Cosa stavi per mettere, De Biasi? Basta, lasciami parlare, lasciami dire!
3: Sopra.

0: tutti amici, il 31 luglio 2026, pronti anche questo venerdì per dare il via alle danze con il consueto mixatone di Ale De Biasi. Datti un voto.
1: Oggi non c'è Carlotta, quindi 8, dai.
0: Non ci credo. Perché?
1: Sto scherzando,
0: ah,
1: dai.
0: Ah, ok. Allora, datti un voto serio.
1: Dai, 6 meno.
0: Perché? Sotto la sufficienza.
1: Ma l'importante è la sufficienza, dai.
0: No, non c'è.
1: Sei, c'è.
0: Sai meno è già sotto la sufficienza, però. Perché hai tolto qualcosa alla sufficienza. Ma non ci posso credere, ragazzi. Va bene. De Biasi, allora, lo so che è estate, però devi dare. Cioè, è all'ultimo miglio, Sanno, prima di andare per le ferie, che dai, che dai il massimo.
1: Venerdì prossimo, infatti, sarà spettacolare.
0: Ok, molto bene. Allora, oddio, però dovrebbero essere tutti spettacolari quelli di venerdì. Esatto, l'hai promesso in onda, te lo ricordo. Va bene, allora, amici e amiche, come sempre a quest'ora c'è il mixatore di Ale De Biasi di venerdì. Prego.
2: Va bene, dai, ragazzi, carica!
3: From Radio Company.
0: Sì.
3: Ladies and gentlemen.
0: Sì.
3: Please welcome to the best DJ in the world. De Biasi, the greatest in Rico City.

0: Meno sfigometro con non meno sfigometro senza Carlotta.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Sisma.
3: Ciao Sisma!
2: Buongiorno.

0: Buongiorno family, vi faccio io il, se vi va bene ovviamente, il sì e il no per indovinare il segno fortunato. Pronti? No!
1: Leone.
0: No!
1: No! Pesci!
0: Sì! Bravissimi!
1: Bello però! E poi che c'entra lei?

0: quasi. Quasi, quasi.
1: Devo ancora iniziare i compiti delle vacanze.
2: Ma poco.

0: che sabato ne facciamo 9.
1: Sto andando a donare il plasma.
2: Ma ogni volta che vedo sui social una ragazza che si firma ADD, la mia testa legge solo e soltanto Ale De Biasi.
3: Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, da domani sono in ferie per un mese.
4: Cisma!
5: Raga, non c'entra niente, ma la suoneria del mio telefono è Samba do Brasil.
6: Bella.
5: La adoro.
6: Eccola, ed eccola, amici, buongiorno la family. Qualcuno scrive: alla faccia del 6 meno spacca, non vedo l'ora di sentire quello di venerdì prossimo. No, bravo, no. Biagi.
7: Sì, sì, sì, denuncia, sì, però.
6: Dai, c'è il raga, non c'entra niente, ma che si attiva da questo momento. Vai!

Allora, come sempre tutti i venerdì parte il raga, non c'entra niente, ma momento e spazio dove potete verbalizzare tutto quello che vi passa per la testa, e cioè, mi viene in mente qualcosa? Si comincia un messaggio con

0: raga, non c'entra niente ma, e poi si continua con tutto quello che volete dire. Ale, fai un esempio di raga non c'entra niente ma, prego.
1: Raga non c'entra niente ma, ieri sera alle 11 ho mangiato un gelato.
0: Bravo, esatto, questo è
1: alle
0: davvero
1: 11 di sera.
0: Lo hai fatto davvero?
1: Ma volevi gelato.
0: Bravo, ma di quelli presi artigianali?
1: Maxi Bon.
0: Ah, ok, buono.
1: Buono, buono, quello è grande.
0: È da tanto che non mangio il Maxi Bon. È buono, è buono, è buono. E bravo De Biasi, sei andato a letto a che ora?
1: 11:30, quasi subito.
0: Con lo sveglia alle?
1: 4:45, come sei?
0: 4:45, hai dormito 5 ore praticamente.
1: Va bene, non va bene.
0: Non va bene, non va bene. Stasera lavori?
1: No, no.
0: Stasera... Domani sera lavori?
1: Domani sera sì.
0: A domani
1: di sacco,
0: bravo, esatto. Allora, domani sera vi aspettiamo voi di Radio Company, mi raccomando, perché saremo a Piove di Sacco con Company, con
1: Energia 90.
0: Oh, che meraviglia.
1: Aspetta, lo dico in un altro modo.
2: Energia 90.
0: Bravo. Bravissimo. Dai, aspettiamo i vostri messaggi 333 2688 688.

0: Raga, non c'entra niente, ma sì? Ho rotto l'aria condizionata nel mio furgone. No. Se mi trovate sotto lungo l'autostrada, sappiate che vi ho voluto bene e vi ho ascoltato fino alla fine.
1: Ma come hai rotto l'aria? Ma magari c'è da caricare il gas del climatizzatore, può essere? Speriamo di sì, perché speriamo che tu risolvi, perché è da morire, ragazzi. È da morire, cioè, finché vai, viaggi e sei con un po' di aria, ci sta. A parte che è come essere, cioè, come se ci fosse un fond. Ma il problema è quando ti fermi a dei semafori, a degli stop. Cioè, si muore. Amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Ma nel frattempo voi potete continuare ad inviarci i vostri messaggi al 3332688688 con i raga non c'entra niente, ma il numero vi serve anche per votare. Quindi potete votare tra la canzone numero 1 e la canzone numero 2 scrivendo semplicemente 1 o 2 la canzone.

0: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: progetti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alessio con Calma e Sangue Freddo, disco scelto da voi da cantare ad alta voce qui su Radio Company, la family di venerdì. Raga, non c'entra niente, ma
1: raga, so che non c'entra niente, ma guardate, in 15 anni di lavoro sul furgoncino, camioncino, sarebbe un daily, patente C, quello che vuoi, mai avuto il clima, quindi non vi dico che caldo che fa, che caldo che fa, è da morire. Bevo al giorno circa dai 5 a 6 litri di acqua al giorno. La pipì a presente è 100 ml, più o meno è così, quanto sudata.
0: Cioè, ma ci credo. Ma non esistono dei pinguini? È presente il pinguino, quello che ti metti a casa, che non occorre avere tutto il macchinario esterno, eccetera, eccetera, da mettere in auto, in furgone, se uno non ha, per esempio, il climatizzatore? Non lo so, chiedo,
2: Poi. Raga, non c'entra niente, ma oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, poi sono in ferie 2 settimane, sì!
0: Beata te, poi.
3: Raga, non c'entra niente, ma ultimo giorno di lavoro e stasera festone con le colleghe!
4: Non c'entra niente, ma mi sono rotta i cocomeri di lavorare!
5: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta dove è andata a finire?
0: È in ferie! Beh, ragazzi, è in ferie, in ferie, in ferie, in ferie.
6: Raga, non c'entra niente, ma quei favolosi anni 80 non vi mancano un po'? A me sì,
0: Anche a me sì, tantissimo. Comunque qualcuno scrive, esiste, si chiama Unico. Cioè, allora aspetta che cerco, tu prego, metti altri vocali che intanto cerco. No, vabbè, ho già fatto. Allora, unico climatizzatore, vediamo, è portatile? Ma da auto? Aspetta, auto, vediamo. Ma insomma, sì, è però piuttosto ingombrante. Condizionatore portatile, vediamo. Allora, sì, però raffredda, ragazzi, o fa aria? Perché c'è una bella differenza, No, ma aspetta, lo sto cercando. Biasi, aspetta.
7: Sta mettendo ansia, per
0: sì,
7: caso.
0: Abbastanza.
7: Metto un vocale?
0: Sì.
8: Raga, non c'entra niente, ma da domani sono in ferie. Non andremo da nessuna parte perché giustamente ho una bambina di 1 anno e mezzo. Scarso. Invece di avere 3 settimane, ne ho 4. E io odio andare in ferie, quindi... No, non sono molto contenta.
0: Allora, io adesso vorrei dire una cosa. Però, condizionatore portatile te ne danno 2 a 49 euro. Ma dopo quanto si romperanno? Tipo dopo 2 giorni che li stai utilizzando? Ma come fa a costare così poco, ragazzi? Comunque esiste, sì, cioè sono piccoli climatizzatori portatili. Il problema è... Se da una parte ti fa aria calda, dall'altra aria fredda, dall'altra parte ti deve per forza sfogare aria calda. Dove si sfoga l'aria calda se lo metti in un furgoncino? Ma soprattutto, è possibile alimentarlo all'interno di un'auto o di un furgone? Oh, sentiamo poi. Dica.
7: Oh, sì, ma la conosci questa?
0: Vuoi farmi stare male? Questa, De Biasi, è Energia 90.

0: 54 Ultra qui su Radio Company. Cioè, raga, non c'entra niente malattivo, ma vuoi mettere dei messaggi oppure dove? Come dopo, De Biasi?
1: No, dopo, dai.
0: Dopo?
1: C'è lo sfigometro.
0: Tra poco lo sfigometro, vai. La Family.

0: Madame, qui su Radio Company, amici, buongiorno. Questa è la Family, adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
0: Ariete, cielo piuttosto tempestoso che porta con sé tensioni e nervosismo. Cercate di tenere a bada l'orgoglio per poter raggiungere i vostri obiettivi. Sfigometro meno 15, rotometro 65%.
2: Bello questo sfigometro, mi piace.
0: Insomma. Toro, le poche scelte che avete a disposizione vi permettono di riflettere. Una pausa di seria riflessione si rende necessaria soprattutto sulla propria vita sentimentale. Magari un paio di settimane per i fatti vostri vi faranno molto bene. Sfigometro meno 12, rotometro 38%.
3: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
0: Mi sembra giusto. Gemelli, un amico ha bisogno di voi. Date consigli senza invadere troppo la sua privacy. Mi raccomando, non giudicate. E comunque siate più selettivi nelle scelte delle amicizie. Non sono tutti leali. Sfigometro meno 10, rotometro 8%.
4: Isma, hai la fibra.
0: Non ancora. Cancro, attenti agli ex, potrebbero tornare con tutta la loro forza imperante. Il rischio di incontrare un vostro ex ancora innamorato di voi è molto molto alto. Sfigometro meno 16 e rotometro 58%.
2: Ma che bello è!
0: Vero? Leone, non date niente per scontato. È vero che siete sempre costretti a guadagnarvi tutto col sudore, però dai, così è più bello, ve la godete di più. Sfigometro meno 19 e rotometro 87%.
2: Oh, ma ti sembra la comportazione?
0: No. Vergine, Marte inizia, non è martedì, è Marte. Marte inizia a ispirarvi il desiderio di cambiamento. Date un ordine alle priorità e a cosa vorreste cambiare nella vostra vita. Impegnatevi per fare cambiamenti anche importanti. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
5: Entro martedì.

0: una conoscenza importante per voi. Meglio mettere in chiaro subito le cose piuttosto che trascinarle tra equivoci e malintesi. Sfigometro meno 6, rotometro 9%.
1: Domanda di riserva.
0: Tutti bassi comunque oggi quelli dello sfigometro, ve lo dico. Scorpione, vi lasciate condizionare dalle dicerie e dai pettegolezzi. Fate attenzione all'invidia dei conoscenti, potrebbero mettervi in cattiva luce e darvi qualche problema. Sfigometro meno 4, rotometro 3%.
2: È tutto molto bello.
0: Non così tanto. Sagittario, qualcuno oggi vi renderà la giornata difficile. Sarete irritabili, potreste avere i nervi a fior di pelle e Mercurio e la Luna non vi aiuteranno di certo a mantenere la calma. Sfigometro meno 9, rotometro 12%.
3: Vai ragazzi, si vola!
0: Tantissimo. Capricorno, la Luna vi renderà malinconici. Cercate di distrarvi, di non ripensare a vecchie questioni e a persone. Girate pagina. Sfigometro meno 7, rotometro 6%.
4: Con quelle chiappe qui fuso.
0: Acquario, è il momento di chiedere un chiarimento importante che riguarda una questione che vi sta agitando da troppo tempo. Fate però in modo di ottenerlo senza insistere troppo. Sfigometro meno 14, rotometro 66%.
5: Viva la serenità!
0: E poi pesci, concentratevi sul vostro rapporto di coppia. Non siate distratti e dispersivi perché ne potrebbe andare del vostro futuro. Sfigometro meno 11 e rotometro 46%.
6: Enrico, sto per vomitare!
0: De Biasi!
7: Molto male oggi, eh?
0: Allora, un po' tutti i segni bassetti, sono d'accordo con te, ma ce n'è uno che spicca.
7: Spicca è un po' esagerato.
0: No, spicca, spicca. Spicca, spicca. Spicca tra gli altri perché gli altri sono molto bassi, per questo.
7: E col leone?
0: È il leone! È il leone con uno sfigometro a meno 19, rotometro 87%.
7: 87 non è altissimo.
0: Ho capito, però è il più alto. E gli altri sono tutti quanti veramente... Cioè, io non lo so, gli astri oggi non sono dalla vostra, ve lo dico. Ma dalla nostra sì, De Biasi, perché noi siamo dei leoni, vero? Poi, tra l'altro, questo è il nostro periodo, siamo proprio all'interno del...
7: Ci siamo ormai.
0: Sì, sì, sì. No, non c'è, ormai. È già partito il segno del leone, durerà fino... A quando? Il 21 o il 22 agosto? Non mi ricordo, forse il 22. In ogni caso, amici, cerca. Siamo pronti. Ma siamo in anticipissimo.
7: Cerca.
0: Ma no, ma...
7: Fino a quando allora. Il leone...
0: Il segno del leone da quando a quando? Vediamo. 23 luglio, 22 agosto. Avevo ragione, finisce il 22 agosto. È già iniziato, sì, sì, sì, sì. Siamo tutti all'interno del segno del leone, che oggi è il segno fortunato. Senti, ma cosa facciamo?
7: Mettiamo il disco alzo volume.
0: Ma io direi di sì. Ma visto che qualcuno ci ha scritto che ogni tanto senti i dischi uguali, sentiti questo. Non è male, eh? Potremmo provare a suonare per un'oretta del liscio.
7: Non lo suona nessuno.
0: È vero? Dai, sulle note di questo tango arriva il disco alza volume di oggi.
8: Ora, alza il volume.

0: cantautore italiano. Non interrompermi, ti piace. Si chiama Anima, che sta facendo il giro del mondo letteralmente. Ha prodotto questo brano che si chiamava Sirens. Siete su Radio Company, era il disco alzavolume di oggi.
1: La Family.

0: estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo,

0: Moving to the Sun. Prima o poi io e te, De Biasi, facciamo una di quelle serate arroganti dove mettiamo in loop questa canzone dalla mattina alla sera. Va bene. Qualche secondo alle 8.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. 2000 arrivi in 10 giorni, 18 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza. Funzionari di Hamas hanno confermato. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Messina. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
3: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi.
2: Scontro UEFA-FIFA sulla proposta di Infantino di aprire ai privati la gestione dei diritti del Mondiale. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA, contro il progetto anche la CONCACAF. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: Up Danzel qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family. Stiamo per regalare due accrediti per il concerto, il live degli Old McKee's Earth Wind and Fire Experience ad Asiago in Piazza Carli, 10 di agosto. Con noi c'è Camilla dalla provincia di Vicenza. Ciao Camilla.
1: Ciao. A tutti.
0: Come stai?
1: Tutto bene, adesso molto di più.
0: Vedi, certo, ma poi senti, fine settimana tu stai andando al lavoro?
1: Sì, oggi sì, okay. Sono a Verona.
0: Ma domani e dopodomani lavori?
1: No, sono okay. In ferie.
0: Ah, sei in ferie, cioè cominciano le ferie?
1: No, in realtà cominceranno dal prossimo weekend.
0: Perfetto, va bene, insomma l'ultima settimana poi di lavoro, sì. E poi si va in ferie. Allora senti, chi ci porterai a questo concerto?
1: È il mio ragazzo.
0: Perfetto. Allora, noi vi aspettiamo ovviamente perché saremo anche lì noi di Radio Company. Tra l'altro all'inizio della serata, quindi il pre-show sarà del DJ Luciano Gaggia, e quindi noi vi aspetteremo lì per fare festa, e si starà tra l'altro al fresco perché ad Asiago si sta sicuramente meglio che a Vicenza a livello di temperatura.
1: Sì.
0: Va bene, vi aspettiamo lì, Camilla. Intanto buon
1: Grazie
0: weekend,
1: mille.
0: Un abbraccio.
1: Grazie.

0: Radio Company, 8 e 32 minuti, amici ancora buongiorno, questa è la Family, diamo il benvenuto anche a Vittorio Ferro,
1: ciao,
0: come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno, buongiorno,
0: tutto bene?
1: Okay, tutto
0: allora,
1: okay.
0: Stiamo cercando di capire se riusciamo a reperire il nostro Paolo Corazon.
1: Reperiamolo.
0: Sì, Corazon, perché giustamente, o Corazon, come diceva la Barbarona. Allora, vediamo se c'è, se no sei tu che ci darai le brutte notizie. C'è, pronto.
1: È lui.
2: Company Meteo con Paolo Corazon.
1: Ma c'è della suspense qua,
0: sì,
1: Paolo?
0: Sì,
3: Hai capito? No, semplicemente c'è del rimbambimento. Avevo il silenzioso e non l'ho sentito suonare. L'ho rimbambito io.
1: Hai fatto bene.
3: ecco. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. È il caldo.
0: Già.
3: Io non sono immune. E quindi niente ragazzi, ed è l'unico argomento di cui dobbiamo parlare. Questo gran caldo che interesserà tutta Italia. Allora, si intravedeva una fine per la fine della prossima settimana.
1: Sì.
3: Adesso sembra di no, sembra che si vada avanti fino a metà mese, quindi sarà lunga questa ondata di calore, beata sia in partenza per le vacanze. E da segnalare però oggi e domani un po' di temporali che passano sulle montagne del nord, unica zona, quindi Alpi, Prealpi vedranno qualche acquazzone, forse la Lombardia ne vede qualcuno in più, ma è l'unico momento in cui una piccola zona d'Italia vede qualche pioggia. E adesso calma piatta e si suda, cari miei,
0: si
3: punto
0: suda.
3: E basta, ahimè. Ecco.
1: E quindi si va avanti così, Paolo, non c'è il tunnel, la fine
3: è finito,
0: è finito.
3: Lo dico soffrendo. La cosa fastidiosa, e poi vi lascio, è che le temperature notturne anche loro risultano alte, cioè farà caldo anche la sera notte con l'umidità che lì si fa sentire, insomma, non potevo darvi notizie peggiori.
1: Che
3: credo,
1: bello
3: però,
1: questo intervento, guarda, veramente.
3: Abbassatore non porta pena, via.
0: È il suo lavoro. Va bene, grazie Paolo e buon weekend, buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro.
3: A voi, ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazon.
4: Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: il 31 luglio 2026. Allora, la radio è fatta anche di questo, purtroppo o per fortuna. Noi siamo comunque sempre in diretta, quindi a differenza di tutti gli altri contenuti che potete fruire, tipo Netflix, tipo Spotify, tipo i podcast eccetera, noi siamo in diretta, quindi dobbiamo dare le notizie anche in diretta, a volte, molte volte belle, a volte purtroppo spiacevoli. È stata confermata purtroppo la scomparsa di Franco Baresi. Noi ovviamente siamo molto vicini alla famiglia e a tutta l'associazione calcistica Milan, che lo piange assolutamente. Qualche giorno fa era uscita una fake news, ma purtroppo oggi è stata confermata assolutamente, insomma, la scomparsa del calciatore Franco Baresi, del capitano. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Raga, non c'entra niente, ma purtroppo questo non è un messaggio felice, perché oggi è venuto a mancare un grande calciatore, un grande campione. Ciao Franco.
0: Applausi, applausi a quello che ha dato al calcio, ma non solo, a livello anche umano, perché veramente è una gran persona, e soprattutto noi ribadiamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia di Franco Baresi. Sentiamo.
2: Raga, non c'entra niente, ma domani sono in ferie e domani è pure il mio compleanno.
0: Auguri! Raga, non si fa in anticipo, però, non si fa, è vero, non si fa.
3: Raga, non c'entra niente, però ieri sera mio figlio piccolo mi ha fatto i complimenti perché gli ho fatto un pollo croccante e morbido dentro con i cornflakes. Mamma mia.
0: Ma
3: anche
0: fa?
3: Queste sono piccole soddisfazioni.
0: Io non lo sapevo, con i cornflakes.
4: Tu sono esperimenti.
0: Sono esperimenti, ma forse esiste, Io non l'ho mai assaggiato. Poi.
5: Raga, non c'entra niente, ma mi c'entra in pieno. Tutti che hanno settimane e settimane di ferie, io solo domenica. Dove cazzo posso andare a fare un giretto al fresco in giornata, partendo da Padova? Qualche idea?
0: Allora, sei a Padova, sei in una regione che secondo me ti offre la possibilità di fare tutto quello che vuoi. A distanza di un centinaio di chilometri hai mare, laghi, montagne, colline, hai tutto quello che vuoi. Secondo me già quando sei sopra ad Asiago, quelle parti lì, cominci a sentire già il fresco, quindi sopra i 1000 metri te la godi e sì, c'è un po' di fresco. Poi,
6: ciao raga, non c'entra niente, ma io mi farei un aperitivo con Sisma e Ale, sarebbe uno sballo totale.
0: Noi
6: ciao,
0: siamo
6: raga.
0: Qui, sempre a disposizione, dai, 3332688688, c'è il raga non c'entra niente ma...

0: Runway, Lady Gaga con The Chi qui su Radio Company. Ancora gli ultimi messaggi per il raga, non c'entra niente, ma
1: non c'entra niente, ma fuori ci sono già 30 gradi e se mi penso alla giornata di ieri che lavoravo fuori a 17 gradi, ma... ragazzi, tutta invidia, ma mi sa che domenica prendo la macchina e ci ritorno a vedere che tempo fa.
0: Allora, avete sentito il nostro Paolo Corazzone, purtroppo il caldo durerà fino a metà di agosto, quindi se riuscite ad andare al fresco tanto meglio.
2: Non c'entra niente, ma sto andando dal fisioterapista per male, aia, dolori al collo, cervicali, schiena, 45 e sentirli tutti, vero Sisma? Siamo quasi coetanei, eh?
0: Quasi, no, no, no, io parlo per te, io sono ancora un giovincello, figurati. Allora ne ho 43, quasi, ma... come se avessi 23 anni. La

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfezione la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Sono le 9 in punto. Ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. Crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, migliaia agli arrivi negli ultimi giorni, centri d'accoglienza al collasso. Oggi la visita del premier Sanchez. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Dopo l'annuncio di Trump, i vertici di Hamas confermano l'accordo per la seconda fase della tregua con Israele. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di 400 militari schierati da metà marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte, proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi. E quanto si legge su X del profilo dei vigili, dopo il crollo della palazzina a Messina, la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Fly Project, tocca tocca su Radio Company. Ciao a tutti, buon venerdì, voi matti del mattinè che ci ascoltate da tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest. Io sono Viviana, oggi in diretta dalla Campania, Partenope. Ieri eravamo proprio in via Partenope, quindi sul lungomare, ragazzi, una roba pazzesca. Io innamorata di Napoli e abbiamo fatto un'esperienza che potrebbe essere orgasmica, o forse no, perché, come vi accennavo, alcuni ascoltatori, alcuni matti del mattinè hanno visto le mie storie, le storie su Radio Company e su Viviana Rapi, e sì, eravamo proprio con la crew campana di Radio Company al Crazy Pizza. Allora, loro sono di qui, sono campani, quindi capite bene che è un grande azzardo andare a mangiare la pizza nel ristorante di Flavio Briatore, che ha aperto la catena un po' in tante città d'Italia e non solo, però proprio a Napoli, proprio nella patria della pizza. Sarà stata un'esperienza positiva e quindi orgasmica oppure no? Vi lascio ancora con un po' di suspense, voglio sentire intanto cos'è orgasmico per voi. Sentiamo i matti del matinè.
1: Quando i video, i primitivi che vivevano in una grotta, quanto vorrei andarci anch'io. Chissà sì, che temperatura c'era, senza dover sudare o accendere il condizionatore come adesso.
0: Stavano meglio di noi.
1: Durante l'orgasmo, spero che questa sera facciamo festa a letto io e la mia signora. Sarà proprio un orgasmo vero e proprio, però in autostrada, quando tu sei lì bello nella corsia di sorpasso, vedere quello davanti che va più piano, che si toglie da solo senza dovergli fare i fari, sarebbe una bella cosa. Buona giornata, Gianluca.
0: Ciao Gianluca. Beh, intanto ti auguriamo di fare zoom zoom con la tua signora questa sera, dai, per chiudere alla grande il mese di luglio, magari sotto l'aria condizionata, perché sennò stare vicini vicini a appiccicati con il sudore non so quanto sia piacevole. Beh sì, in una grotta probabilmente in questi giorni si starebbe meglio. E poi hai ragione, dai, in autostrada io potrei essere quella che si sposta subito. Guarda, io proprio non voglio creare problemi, io voglio andare piano, tranquilla, che se mi suonate, cioè, mi viene già l'ansia. Quindi posso capire la frustrazione di chi si ritrova davanti a sé in autostrada e vuole correre un pochino, qualcuno che va lento, levati, ti lavi da solo. Ah, perfetto, abbiamo un altro vocale, sentiamo matti del matinè. Anzi, eccolo.
2: Fa orgasmico e quando una donna ti dice hai ragione.
0: Questo è proprio un orgasmo puro per un uomo. Peccato che succede molto raramente, in effetti. vi facciamo arrivare all'orgasmo davvero poche volte, questo devo ammetterlo. E poi bere un paio di birrette finito il lavoro, quello sì che è da orgasmo, mamma mia, quando proprio ti siedi sulla scalinata, te la bevi e chi se ne frega e basta e non ci pensi più. Davvero ci state mandando molti messaggi, molti vocali su cos'è orgasmico. 333 2688 688.

0: Paradiso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company. Buon venerdì a tutti, matti del matinè. Sono Viviana, in diretta dalla Campania, e stiamo cercando di capire cos'è orgasmico. Ieri comunque mi sono mangiata un babà, ragazzi, un babà davvero orgasmico. E per voi? Cos'è da orgasmo? Perché veramente ce ne sono tantissime di cose che ci fanno proprio godere, che ci fanno proprio sentire quel brivido sulla schiena. Sentiamo, vai, una matta, eccola.
1: Quando inforni la parmigiana di melanzane, inizia a sentire caldo. Il profumo.
0: Ah, beh, quello sì.
1: Sentire il piacere, e poi quando finalmente la mangi, non è un orgasmo quello? Mamma mia, Aurora è da Ferrara.
0: Ciao Aurora, è un orgasmo, orgasmo puro la parmigiana, quanto è buona, però certo accendere il forno con queste temperature esterne lo è un pochino meno, quindi devi averne proprio voglia, ma tanta voglia. Sentiamo un altro matto del mattino.
2: Ciao Company.
0: Ciao.
2: Per me orgasmico sarebbe poter riascoltare la canzone di Ramirez, orgasmico.
0: Ti accontentiamo. Delicatissimo. Vai! Mamma mia! Che? Eiaculativo, non me lo ricordavo, lo avevo rimosso. Mi ricordavo accollativo, ma quello era un provino di un tizio del Grande Fratello. Eiaculativo, orgasmico, cos'è per voi? 333-2688-688, continuiamo a parlarne tra poco, state qui su Radio Company.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. Crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, migliaia agli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. Oggi la visita del premier Sanchez. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Dopo l'annuncio di Trump, i vertici di Hamas confermano l'accordo per la seconda fase della tregua con Israele. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di 400 militari schierati da metà marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte, proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi. E quanto si legge su X del profilo dei vigili, dopo il crollo della palazzina a Messina, la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Company.
7: Company Disc. Company Disc. Company Disc.
8: I

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Diemener con Fade Out Lines su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana Matti del Matinè, che ci ascoltate da tutta l'Italia. Ci state mandando tanti messaggi oggi, giornata nazionale dell'orgasmo. In realtà non in Italia, ma in Inghilterra, in Canada, in Australia e negli Stati Uniti. Ma noi ce ne stiamo appropriando, perché comunque una cosa bella ce l'abbiamo anche noi, però cade a dicembre. Sono due, infatti, le giornate nazionali e mondiali dell'orgasmo, ma vogliamo appropriarci anche di questa. 31 luglio, Antò, fa caldo e allora una gioia, tante gioie, perché ci sono varie declinazioni dell'orgasmo. Tipo, c'è chi scrive: ciao raga, aglio olio peperoncino? Io la amo tantissimo, mi fa venire davvero l'orgasmo. Beh, vedi, comunque il cibo, vedi, tutti sul cibo poi si buttano. No, non tutti, tanti. Da DJ a DJ, una traccia tipo Titanium Live, ascoltata, ma proprio tipo al concerto di David Guetta. Anche i concerti sono da orgasmo molto spesso, no? Torniamo a casa proprio soddisfatti. Sentiamo una matta del Matinè. Vai.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: È orgasmico. A 56 anni diventa orgasmico questo, stare in mezzo al traffico e non avere davanti impediti.
0: Pensate, dici a una certa, guarda, avere la strada libera, senza persone che ti ostruiscono il passaggio, spostatevi al mio cammino. Anche questo in effetti non è male, e non solo in autostrada, non solo per strada, proprio in generale, in un sacco di situazioni. Vai, altri matti del Matinè, sentiamo.
2: È orgasmatica la bruschetta alla pizzeria ristorante 21:30 Jesolo Lido.
0: Sì.
2: La vita, ogni volta che si passa di lì ci si ferma a mangiare le bruschette, almeno quelle sono orgasmatiche, buonissime.
0: Orgasmatiche, capito? Non asmatiche, ma orgasmatiche, meno male. Grazie per il consiglio, per il suggerimento. Magari se passiamo di lì, a questo punto l'assaggiamo. E poi ancora.
3: Ragazzi, il mio orgasmo sarà oggi, sarà la prossima settimana, quando andrò al concerto, al festival dove ci sarà Floraida.
0: Ah, però.
3: Afrojack.
0: Pure.
3: Estiva Occhi. Martin Garrix, padre.
0: Ciao.
3: Mamma, non vedo l'ora.
0: Vabbè.
3: Lì sì che avrò un orgasmo di quelli.
0: Che nomi che hai tirato fuori, davvero tra i DJ più cool in assoluto. Martin Garrix l'ho visto a Ibiza. Abbiamo un altro vocale, sentiamolo.
4: Per me l'orgasmo è solamente il pensiero che quando ne avrò l'opportunità io da questo paese me ne vado.
0: Te ne vai?
4: Aspetto solo la mia occasione e poi addio Italia.
0: Addio Italia, ma dove vai?
5: Se la nana non ce l'hai,
0: portatela almeno.

0: Partenope, che ci sta benissimo, visto che sono in Campania ieri sera, proprio in via Partenope, sul lungomare Napoli, a mangiare la pizza e Briatore. Ma veramente, che è un po' una bestemmia, è un po' un'eresia. Lui ha avuto questo grande coraggio e tra poco vi racconterò com'è andata, visto che siete molto curiosi. Quindi questa experience positiva, negativa, così così, certo che vendere la pizza ai napoletani, ragazzi, è tosta, con le pizzerie pazzesche che ci sono da queste parti. Posso sbilanciarmi? Secondo me Partenope potrebbe essere il tormentone di questa estate 2026, visto che è un po' che lo stiamo cercando, è un po' che diciamo non ci abbiamo il tormentone quest'estate, come faremo? Allora, state mandando un sacco di messaggi, di vocali per quanto riguarda la giornata dell'orgasmo, che è oggi, e c'è chi scrive, Davide da Padova: ciao Vivi, oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo, non so se vengo, ma tu sei da corrida, tu il mercoledì ti devi presentare al nostro cospetto. Vai, sentiamo un vocale. C'è una matta del mattino e un matto.
1: Ma se è la giornata mondiale dell'orgasmo, perché è solo in Australia, in Inghilterra e lo hai detto anche in altro posto?
0: Scusa, perché evidentemente gli uomini italiani non riescono a farcelo raggiungere adeguatamente, la media forse è bassa. No, scherzo, non è per questo. Come detto, è la giornata nazionale, cioè nel loro paese, in Italia oggi in realtà non lo è. Ho deciso io di appropriarmene così, per sparigliare un po' le carte. Da noi si festeggia a dicembre. C'è chi ci scrive, eccolo il mio orgasmo: piantata, trattata e diserbata, poi mangiata nell'azienda dove lavoro, e ci ha mandato la foto di una mela. Ma come mi sai salutare? Cioè, per te l'orgasmo è una mela, tanto di cappello. Per me potrebbe essere, non so, una carbonara, il babà di ieri che mi sono mangiata, una pizza di quelle però alte napoletane, ecco, non quelle proprio basse, quasi scrocchiarelle come al Crazy Pizza ieri di Briatore, che è più alla romana. Va bene, abbiamo un altro vocale, riusciamo a sentirlo?
2: L'orgasmo più grande lo proverò a fine novembre, quando, anche se ho 48 anni, nascerà mio figlio. Ciao!
0: Ma tanti auguri! Beh, l'amore non ha età, neanche l'orgasmo, però secondo me quello più grande l'hai avuto qualche mese fa, cioè quando l'avete concepito. Grandi, veramente, congratulazioni. E un altro vocale, riusciamo,
3: buongiorno,
0: a sentirlo ancora?
3: Vivi.
0: Eccolo.
3: Beh,
0: qua, ne abbiamo tantissimi.
3: Per molte donne sposate, avere un orgasmo sarebbe una festa. Del pari da Cali.
0: Vabbè, ma mica sono per quelle sposate, perché dici, quando si sta in coppia da tanto tempo e ormai è diventato un miraggio. La fiesta! Mamma mia, oggi matti del mattino mi siete scatenati. Ma che è? L'aria di Napoli, l'aria del weekend probabilmente, l'aria delle ferie, la vacanza, quella sì che è un orgasmo. Rimanete con noi fino alle 11.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: sola nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra, il nostro successo del presente, dal passato, Bob Marley. Could you be loved? Dai che è venerdì, matti del mattino e scatenati. Sentiamo un vocale, vai.
2: Ah, buongiorno, la tua bomba, l'hai visto?
1: Buongiorno.
2: No, sei stato pure un colpo Margellino,
1: Sì, sono stata nel quartiere di Mergellina ieri, lungomare, via Partenope. Che spettacolo, Napoli, che sei una città meravigliosa. E eravamo al Crazy Pizza di Briatore. Tra un po' vi racconto com'è andata. E poi che mi volevi dire, scusami?
2: È un bel anno tu la vita, vivi, ti hai fatto questa giornata con Casma,
1: No, no. Ma che hai detto? Io amo Napoli, ma ragazzi, dialetto napoletano fino a un certo punto. Aspetta, prova a indovinare, dai, vivi, che ti sei goduta la vita. Ma quanto stai bene lì? Qualcosa del genere. Amici della Campania, se ci volete fare la traduzione, noi siamo pronti ad ascoltarvi. Siamo live anche oggi, in questo momento, su Radio Company, le 10 e un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Alla Rondance, Stromae su Radio Company. Oggi veramente siete scatenati, ragazzi. Matti del Matinè si sente proprio nell'aria che è venerdì, che le vacanze sono molto molto vicine, le ferie, che luglio ce lo stiamo levando dalle scatole, se non è stato un bel mese oppure un po' peccato. A me è piaciuto, devo dire, nonostante il caldo che comunque durerà ancora, quindi non credo che ad agosto sarà tanto diverso. Ciao e buongiorno, ci dice Christian da Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia. Anche da Brescia ascoltano Radio Company, grandissimi. Per me orgasmico è ogni volta che salgo e guido le mie due Subaru insieme, eh? Cioè ti ci vedo tra le due macchine, tipo la gamba sinistra su una, la gamba destra sull'altra. E poi mi sono preso anche un babà, così, vabbè, perché ieri ho detto che io l'ho preso un babà orgasmico, probabilmente anche il tuo. Certo, a Brescia, da quelle parti si trovano, buono a sapersi. E ancora ci state mandando veramente tantissimi messaggi. Ciao Radio Company, l'orgasmo vero e puro è scalare la vetta di una montagna. Per voi sportivi, certo, un panorama incredibile. E dopo la fatica, guardare attorno la meraviglia che mi circonda con un ottimo panino imbottito. Katia, grandissima. Grandissima, vedi, le donne che scalano le vette sia dal punto di vista proprio fisico, cioè che vanno, ma anche insomma così in altri campi, magari anche sul lavoro. Sentiamo, vai, un vocale.
1: Buongiorno. A saperlo. Buongiorno. Che oggi ho fatto sesso ieri.
0: Ah, vabbè, lo puoi fare pure oggi, eh? Cioè non è che è vietato, dici no, già è tanto, vabbè, ora non esageriamo, due volte di seguito, vabbè, pure domani, dai, puoi fare così. Sentiamo un altro vocale? Ce l'abbiamo.
2: Comunque, Vivi,
0: sì.
2: L'orgasmo più bello in assoluto è quando arrivi al venerdì dopo 5 giorni di detox e ti fai un bel birrone fresco da mezzo litro con una bella schiuma, che il bicchiere fa la condensa da granché fredda e fuori c'è caldo, che meraviglia.
0: Mamma mia, guarda, sì, anche solo toccare il bicchiere già, e poi sorseggiarla, mamma mia. Io che non sono una grande amante di birra, però hai ragione, guarda, con queste temperature un boccale di birra ci sta tutto. E ancora, dai, vocali.
3: Oh, Viviana,
0: a Google.
3: Questa mattina ore 7, l'orgasmo più bello della mia vita, panino caldo appena sfornato dal mio amico panettiere. Io sono arrivato con la mortazza e ci siamo fatti due bei paninozzi e due
0: che
3: bei
0: grandi
3: bicchieri di rosso. Ciao,
0: pure.
3: Buona giornata.
0: Ciao, questa è proprio felicità. Ce lo dice Albano, che è uno che gli puoi dire tutto, ma di sicuro si sa godere la vita. E a proposito di cibo, di panino, di pizza, allora dai, Matti del Matinè, vi sfido. Ieri siamo andati al ristorante di Briatore, famoso, ha scatenato un sacco di polemiche, il Crazy Pizza, che ha aperto in diverse città, a Napoli in particolare, la patria della pizza. Eravamo in quattro, abbiamo preso quattro pizze, dopo vi dico quali, una bottiglia di prosecco, due birre appunto e due bottiglie d'acqua frizzante. Secondo voi quanto abbiamo speso? Il conto finale qual è stato? Dai, provate a indovinare. Messaggi vocali 333-2688-688. Ne parliamo tra poco.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento. Sempre più

0: 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company in questo venerdì mattina. Ciao a tutti i matti del matinè, nuovo insieme fino alle 11. Io sono Viviana, 31 luglio, c'è Gianluca Pacini in regia. Allora, sentiamo subito un matto del matinè che ha un saluto da fare, vero?
1: Radio Company anche a Brescia. Sì. Allora saluto mia figlia che fa la dottoressa agli ospedali civili di Brescia.
0: Grande.
1: Ciao Anna! Yeah!
0: E vai, eh sì, perché ci stanno ascoltando anche da Brescia in questo momento. Allora, io vi ho chiesto quanto abbiamo pagato, secondo voi, qual è stato il conto finale del ristorante Crazy Pizza di Briatore. Era, diciamo, una cosa particolare, no? Andarci soprattutto a Napoli, patria della pizza, con i miei amici, con i nostri amici, con la crew di Radio Company della Campania. Abbiamo detto, dai, vabbè, ma ce la siamo proprio trovata di fronte, ma proviamola, ma sediamoci, ma che ci frega. In quattro pizze, quindi tre piccanti, una Bismarck che è quella con il prosciutto cotto e l'uovo, più una bottiglia di prosecco, più due birre e due acque. Quanto avremo pagato? Ve lo sto chiedendo. Allora, c'è chi scrive 242 euro. Acqua, hai speso 200 euro. Ciao e buona fresca giornata. Grazie Alessio. No, 140 euro di conto, ci scrivono. Dai, sentiamo i vocali. Sentiamo
2: Viviana.
0: Sono curiosa. Ciao.
2: Allora, per me sono dai 350 a 400 euro perché
0: ammazza la faccia.
2: Briatore viene conosciuto anche per le pizze, quindi sì, è abbastanza caruccio, ecco.
0: Di sicuro.
2: Ciao.
0: Economico è un'altra cosa, però no, dai, qua siamo proprio fuori budget. 380 euro, ci dice Michele da Verona. No, no, no. E ancora, sentiamo i vocali.
1: Ciao Viviana. Ciao. Secondo me avete speso 250 euro di caparra, diciamo così, e
0: sì,
1: poi tutti 400 euro a testa al mese in comode rate fino a fine anno.
0: Più o meno è andata così, in effetti. No, guarda, vi posso dire, meno peggio, molto meno peggio di quello che pensavamo. Abbiamo un altro vocale, un altro,
3: dai,
0: matto del mattino.
3: 200 euro è un bestemmione come mancia.
0: Grande, ci sei andato vicino. Ragazzi, abbiamo speso, matti del mattinè, 160 euro. Posso dire, pensavo peggio. Allora, la piccante, che aveva solo mozzarella di bufala e piccante, io me la sono fatta sporcare con un pochino di pomodoro, 19 euro a pizza. La Bismarck, con qualche ingrediente in più, 25 euro. Ci siamo tenuti alla larga dalla pizza col patanegra che, udite udite, 69 euro. Abbiamo detto, buona, ma rimane lì. Per quanto riguarda i voti, allora, i napoletani, c'è chi l'ha definita una piadina. una roba brutta. Ragazzi, per carità, Manila, la nostra amica, invece ha apprezzato la Bismarck, ha detto sembra brutta da vedere. In effetti non era granché bella, però era buona, l'ho assaggiata. Allora ragazzi, la pizza quella fina non è la pizza napoletana innanzitutto. E poi vi ricordate la polemica con Sorbillo, perché Briatore ha detto se non costa tanto la pizza vuol dire che non è buona, che non vengono utilizzati ingredienti di qualità, e Sorbillo si è risentito perché a Napoli la pizza è del popolo e la media è 4-5 euro a pizza, quindi insomma pagarla così tanto è un'eresia. Di sicuro il posto, la location pazzesca, perché vista lungomare, però i tavoli non proprio perfetti, la mise en place poteva andare meglio, quindi caro Briatore, mi sa che noi da te non ci torniamo, eh no. Rimanete con noi, eh? Rimanete qui.

0: Ora ho imparato anche il balletto di Dai Dai, in ufficiale dei mondiali che sono finiti. Shakira su Radio Company, Dai Dai. E allora, Dai Dai, avete mandato tanti messaggi anche per quanto riguarda la pizza. E io ce l'ho fatta mettere la pummarola in goppa perché era bianca. La pizza quella di Briatore, il Crazy Pizza, di cui si è parlato tanto, tante polemiche, quindi abbiamo detto noi a Napoli adesso vogliamo proprio sfidarlo, provare questa pizza, se è buona oppure no. Vi ho chiesto secondo voi quanto abbiamo speso, c'è ancora chi ci sta provando, forse non ha ascoltato perché l'ho rivelato, 122 euro, Elena da Vicenza, 150, 160 euro, vedi c'è proprio chi ci ha azzeccato, abbiamo speso 160 euro, posso dire che pensavo molto peggio, pensavo di più, anche tanti di voi, infatti sentiamo un vocale.
1: Sui 400 euro.
0: E vabbè ragazzi, adesso non esageriamo, ho capito che Briatore è uno che si sa, fa le cose che insomma per fare soldi soprattutto, che costano, però no, 400 euro, 4 pizze adesso a Napoli, poi l'avrebbero già chiuso. Abbiamo un po' un polemico, eccolo, sentiamolo.
2: Ciao a tutti, non capisco perché dovete fare propaganda contro Briatore, se uno vuole spendere 300 euro per mangiare una pizza, saranno cavoli loro.
0: Ma noi abbiamo speso, noi siamo andati, abbiamo speso non 300 euro, Flaviuccio nostro non si offenderà se diciamo che anzi il conto era meno salato di quello che pensavamo. La pizza, io comunque gli ho dato un 6, eh? C'è chi gli ha dato un 4, c'è chi ha detto una piadina. Posso dire, paradossalmente per Napoli secondo me ci può stare per il semplice fatto che è una pizza molto fina, al più alla romana, quindi se ti piace quel tipo di pizza, magari a Napoli è più alta e quindi è più difficile trovarla. Avrebbe meno senso a Roma, perché a Roma sono tutte così, quindi tra una pizza a 20 euro e una a 10 euro, ovviamente mi prendo quella da 10 euro che più o meno è uguale, invece qua volendo ci potrebbe anche stare, però tanti napoletani hanno storto il naso. Vivi, io andrò a Napoli, c'è chi scrive, per il ponte dell'8 dicembre, mi hai fatto venire voglia di provare la Crazy Pizza, vedi che poi, purché se ne parla alla fine, no? E vabbè, noi l'abbiamo provata, c'è a chi è piaciuta e chi no. Voi rimanete qui perché abbiamo il genio della settimana, abbiamo un sacco di appuntamenti per questo weekend, che fate, ve li perdete? No, tra pochissimo la pizza. Io gli ho dato 6 comunque, eh?
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot
4: per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Sara IJ, Flamenco Paranoia su Radio Company in questo venerdì infuocato in cui voi siete veramente on fire. Eccolo il matto del mattino on fire, sentiamolo.
1: Ah, scusate la rottura di palle, volevo farvi presente una cosa.
0: Sì.
1: Pensate se ci fosse l'Italia piena di milionari.
0: Magari,
1: pensate
0: un sogno.
1: Come funzionerebbe l'economia?
0: Cioè,
1: più soldi in tasca una persona, più li spende, i ristoranti sarebbero pieni, quartieri. E invece qui c'è una politica che va odiata. Chi fa i soldi? Chi fa i soldi viene odiato. Cioè, dai, non bisogna aiutare a modificare il modo di ragionare la gente.
0: Oh.
1: E sono i soldi che fanno vivere.
0: Ecco,
1: cioè,
0: è vero.
1: I soldi devono girare,
0: solo,
1: cazzo.
0: Facciamolo girare.
1: Sono fuori di testa su queste cose. Portate pazienza, buona giornata e buone vacanze. Se dovete ancora fare, ciao.
0: Grazie. Alla risposta.
2: Il polemico del venerdì con la
0: Hai
2: pizza.
0: Visto?
2: Dai,
0: sì.
2: Che venerdì! Pizza a nastro!
0: A nastro!

Olivia Dean con Baby Step su Radio Company. Dai che è venerdì, abbiamo parlato di pizza, abbiamo parlato di orgasmo, ma come ogni venerdì c'è anche il nostro rituale matti del matinè, ovvero quello del genio della settimana. Allora andiamo a Marina di Ragusa perché c'è una notizia che ha fatto scalpore, ma soprattutto perché sembra veramente la scena di un film. Un motoscafo è rimasto in avaria vicino alla costa. Cavolo, sono in panne, hanno bisogno di aiuto, e quindi che succede? Come è giusto che sia, interviene la guardia costiera. Appena coloro che erano sull'imbarcazione hanno visto che si stava avvicinando la guardia costiera, hanno iniziato a buttare in mare pacchi e pacchi contenenti banconote, soldi, euro, e la corrente ha spinto parte del denaro verso la spiaggia. Quindi immaginatevi i bagnanti che cominciano a vedere arriva appunto soldi, banconote, hanno iniziato a lanciarsi in massa per raccogliere tutto quello che poteva. Ci riprendiamo tutto quello che è nostro. Chiaramente le forze dell'ordine poi sono intervenute, hanno sequestrato il denaro recuperato, tenetevi forte, circa 700.000 euro, cioè non quattro bruscolini, e hanno fermato i tre adulti che erano su questa imbarcazione. Insomma ragazzi, ma veramente, cioè tu li lanci in mare e speri che nessuno ti veda? Geni assoluti.

0: fantasia.
1: Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Company. Yes! Matti del Matine, è stata una puntata scoppiettante, strepitosa. Grazie a voi. Ma prima di salutarvi, vi racconto gli appuntamenti del weekend che è appena cominciato. E partiamo proprio da stasera.
2: Stasera, la luna.
1: Eh sì, perché ragazzi, io sono in Campania, visto che stasera abbiamo una grande festa targata Radio Company a Circello, in provincia di Benevento. Si parte alle 22:30, qui si sa che si fa un pochino più tardi, si comincia tutto un po' più tardi. Saremo al Parco San Vito, ingresso gratuito. Ci sarò io sul palco, Luca Bravi, Umberto Finelli in console. Non potete mancare, amici della Campania, vi aspettiamo da ogni parte. E dai, e poi sempre stasera ce ne andiamo anche a Dignano d'Istria, in Croazia, vabbè, ormai proprio oltre i confini, piazza del Popolo, alle 21:30, ragazzi, c'è Pacini, c'è Joe, c'è Ferrari, c'è Rossini, cioè abbiamo schierato veramente uno squadrone pazzesco. Domani a Piove di Sacco c'è la Notte Bianca, sabato 1 agosto, si parte fortissimo, ci sarò io, c'è Ale De Biasi che è di casa e quindi anche lì non potete mancare per una notte veramente incredibile da ricordare. E sempre domani, altro grande appuntamento targato Radio Company, saremo anche a Sottomarina con un bel mixatone, ci saranno DJ Nick e Igor Pezzi a fare veramente il panico, quindi avete l'imbarazzo della scelta. Se volete andate sui nostri social, sulle nostre pagine Instagram di Radio Company, di Contatto Show Events, per un recap di tutte queste serate che vi proponiamo. Abbiamo finito per oggi, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22:30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento. Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19:30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dito nella piaga, Businessman, il nostro successo del presente dal passato Clash con Rock the Casbah. Ci salutiamo, buon weekend a tutti, fate i bravi, veniteci a trovare alle tante feste che vi abbiamo detto ci saranno targate Radio Company questo fine settimana. Io sono Viviana, ciao a tutti, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company, le 11:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, icona del Milan, spentosi all'età di 66 anni dopo una lunga malattia. La società rossonera ha rilasciato un comunicato commosso. Nato nel 60, Baresi ha legato la sua intera carriera al Milan dal 78 al 97, ricoprendo il ruolo di capitano e di libero, collezionando ben 531 presenze. Continuano senza sosta le ricerche tra le macerie dell'edificio crollato a Messina. I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri per cercare i 5 dispersi ancora sotto le macerie. Un corpo è stato recuperato poco fa. L'operazione è resa complessa da un incendio covante nell'edificio che genera calore e gas infiammabili. Le indagini sulle cause sono in corso. Si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. Al pian terreno c'erano lavori di manutenzione non registrati. Il governo spagnolo ha deciso di mobilitare l'esercito per sostenere la Guardia Civile nell'emergenza umanitaria a Ceuta. L'enclave spagnola in Nord Africa ha visto l'arrivo di centinaia di migranti, sia via mare che via terra, negli ultimi 10 giorni. Si stima che fra le 1.500 e le 2.000 persone abbiano raggiunto la città. Le operazioni di soccorso hanno purtroppo recuperato anche 9 corpi in mare. L'Italia, intanto, sta valutando con la Spagna la sospensione del trattato di Schengen. Il presidente Sergio Mattarella ha rivolto un energico appello alle forze politiche perché riducano i toni dello scontro quotidiano, un severo monito diretto al governo affinché non ceda alle tentazioni di adattare le leggi caso per caso sull'onda emotiva della cronaca. Mattarella richiama anche chi a sinistra ha mostrato indulgenza verso i comportamenti aggressivi dei notavi in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale, ha affermato il capo dello Stato. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le manifestazioni promosse dalla FIFA. La presa di posizione è netta, stop ai mondiali maschili e femminili di tutte le categorie per nazionali e per club. La condizione per ritirare il boicottaggio è che il numero uno della FIFA infantino ritiri la proposta di cedere parte del valore dei mondiali a investitori privati, un'ipotesi che si aggira intorno al 20%. La risposta dell'UEFA, riunita in assemblea straordinaria sotto la guida di Čeferin, è stata così drastica. Lo sport, la nazionale italiana di fioretto maschile conquista la medaglia d'oro ai mondiali di Hong Kong. Hanno sconfitto i padroni di casa per 45-44 in una finale mozzafiato. Con questo successo l'Italia consolida la sua posizione in testa al medagliere con un bottino di 2 ori e 4 argenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Come sempre, per saperne di più, stream.it.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo acquistato.

Together e 54 Ultra con Talk to You qui su Radio Company. Amici e amiche, finalmente è venerdì, è l'ultimo giorno in solitaria, tra l'altro oggi solitaria perché Martino ci ha abbandonate, e quindi benvenuto a Gianluca Pacini. Grazie per la sigla. Ciao, buongiorno.

veramente impegnativa con Gianluca Pacini, particolarmente molesto, ma del resto è qualcosa di nuovo? Assolutamente no, siamo tutti abituati ormai. Fino alle 13, Giulia Pego e Gianluca Pacini. Vi ricordo subito il numero, che è il 333-2688-688, per mandarci messaggi, scritti, vocali, quello che vi va, come state, come non state, dove siete, cosa fate. Hai finito con la tostiera con me. Vabbè, cominciamo con la musica, che è meglio, almeno ti prendi una pausa anche tu, Gianluca.

0: prossimo, questo singolo del 2024 di The Weeknd, si chiama Dancing in the Flames. The Weeknd che tra l'altro non troppi giorni fa ha fatto tripletta a Milano, 24, 25, 26 mi sembra, a San Siro, pienone, ha fatto un concerto pazzesco, ve lo dico perché lo so, ci sono andata? Assolutamente no, mi sono persa pure questo. Dalle foto sembrava fighissimo, volevo aggiornarvi, se ve lo siete perso e siete fan, resterà comunque in un tour europeo fino quasi a tutto agosto, tra Germania, Svezia, Regno Unito, Londra, nel caso in cui voleste andare, avete delle ferie, siete dei fan, magari riuscite a godervi anche un bel concertino. Non è di musica e concerti però che parleremo oggi, sempre però di una grande arte. Tutto questo tra pochissimo.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company.

0: Pioggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Cello Benevento, ingresso libero.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

è l'ultimo singolo di Jubel, si chiama Ocean House, alle 11:23 state ascoltando Radio Company, questo è Snack, io sono Giulia Pego, alla parte tecnica Gianluca Pacini, molesto a farci compagnia fino alle 13. Finalmente è arrivato il momento di aprire l'argomento di cui vorrei parlare insieme a voi oggi, e finalmente si parla di arte. Oh, lo so che da me vi aspettate sempre Caccapuzza, Rutti Pipì, no, invece oggi parliamo di arte, nello specifico parliamo della settima arte, quindi dopo pittura, scultura, architettura, musica, letteratura e danza, arriva il nostro amato cinema. A tutti, chi più chi meno, comunque piace il cinema. In questi giorni soprattutto ci sono un sacco di nuove uscite attesissime, tra cui, ormai ne stanno parlando tutti, lo di...

attesissimo nelle sale di Odyssey, l'Odissea, ne stanno parlando veramente tutti, ma io mi vorrei focalizzare invece su un altro film che è uscito proprio l'altro ieri, che io ancora non sono andata a vedere, ma non vedo l'ora, che è Spider-Man Brand New Day. Il problema principale qual è? Intanto, se l'avete visto, fatemi sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, sono curiosa. Il problema principale è che per guardare il film di Spider-Man tecnicamente dovresti essere aggiornato su tutti i film precedenti per avere un po' di contesto. Allora sono andata a guardarmi quella che è la cronologia dei film da guardare. Sono felice di sapere che ci vogliono 109 ore per rimettersi in pari, volendo essere proprio precisi, e guardare tutti i film per riuscire a capire proprio appieno il film di Spider-Man. Se per una persona normale ci vogliono 109 ore, per me, amici, ce ne vogliono il triplo, almeno 357. Perché? Perché io mi addormento. Io la sera davanti alla TV non ce la posso fare. Può essere il film più figo del mondo, può essere il film con più azione, di quelli che ti tengono per forza sveglio anche se non vuoi, non ci riesco. Io mi addormento, è un casino. Quindi vorrei capire insieme a voi, andare ad analizzare un pochino questa condizione, questa situazione, anche perché studi dicono che il cinema aiuti a migliorare la concentrazione, ok? Perché effettivamente non hai stimoli, non hai notifiche, devi starci attento. È solo che, appunto, se poi invece ti ritrovi a guardarli a casa i film, dormi. Ditemi se siete come me, qual è la situazione, se andate al cinema, se vi addormentate magari pure al cinema. Insomma, parliamo in generale di questa cosina, poi piano piano snoccioliamo e approfondiamo al 333-2688-688. Io. Radio Company. Estate. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Gianluca con Relax, Take It Easy. Molto spesso, purtroppo, Relax, Take It Easy lo prendiamo un pochino troppo alla lettera, soprattutto quando ci troviamo davanti a un film, bello o brutto che sia, e ci addormentiamo. Ho bisogno di sapere da voi se sono l'unica e anche capire qual è la distinzione tra film guardato a casa in TV e al cinema, perché tantissimi mi state scrivendo che forse il problema è la pubblicità. Lei dice forse troppa pubblicità, oppure purtroppo quello che mi frega quando guardo un film è la pubblicità, dura talmente tanto che mi addormento. Vero? Il problema è che io mi addormento anche quando guardo un film su quelle, sulle piattaforme a pagamento, su Netflix, quindi non c'è pubblicità, non ce la posso fare. Passano 10, avrò un divano comodo? Troppo? Forse, ma non ce la posso fare. Il problema quindi è spostarsi al cinema, anche se tanti si addormentano anche lì. Mi scrive Rebecca: ciao Radio Company, ciao Giulia e Gianlu, sono Rebecca, l'estate la sto passando tra carte universitarie per studiare a Bergamo e uscite di gruppo post maturità che non finiscono mai al cinema. Prossima uscita sicuramente sarà Spider-Man, ma mi sa che dormiremo tutte vedendolo, perché la concentrazione non è cosa nostra. Vedi? Quindi anche la scienza che dice che il cinema migliora la concentrazione? Falso. Comunque, approfondiamo insieme, ci fermiamo, ma vi ricordo il numero che è il 333-2688-688.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Le Taio Cruz con Signs, 11:40, giuste giuste. Buongiorno amici, state ascoltando Snack, Giuli Pego e Gianluca Pacini. Stiamo facendo un po' un sondaggione tra di voi che riguarda la settima arte, quella meravigliosa che è proprio il cinema. Che genere di persone siete? Perché io al cinema ce la posso fare, sto sveglia, riesco, a casa no. Passa, guarda, i titoli quelli iniziali, il titolo, qualche scenetta, poi mi ritrovo collassata. C'è chi mi scrive: amo il cinema, ci vado appena posso. A casa invece faccio sempre mille pause e spesso finisco il film il giorno dopo. Anch'io sono così. Ora che sto recuperando tutti sti benedetti Spider-Man per andarmi a vedere l'ultima uscita, e mi ci vorranno 150 ore per farlo, vado avanti di 10 minuti in 10 minuti, una volta mentre magari sto pranzando, poi il pomeriggio mentre sto stirando, e poi gli ultimi 10 minuti la sera. È un disastro. Poi, ciao Giuli, confesso che al cinema ogni tanto una pennichella me la faccio, soprattutto se la sala è comoda e il film magari è lento. La comodità è una grande, è un grande problema. C'è anche chi mi ha scritto: il mio problema, Giuli, il film è col divano, duro meno di 10 minuti. Quindi abbiamo capito finalmente che per riuscire a guardare un film bisogna stare scomodi, basta, seduti sui cosi roventi, sugli aghi, così almeno forse riusciamo a stare svegli. Anche se c'è da dire che molto spesso, per fortuna che ci siamo addormentati, o per fortuna che quei soldi per andare al cinema non li abbiamo spesi, perché ci sono tutta una serie di film che magari la maggior parte delle persone ti dice: no vabbè, cioè ci devi assolutamente andare, film fichissimo, e poi fa cagà. Perché alla fine tanti film per noi sono sopravvalutati. Io adesso non voglio tirarmi addosso le ire di voi ascoltatori, ma lo farò. Io sono felice di non aver speso i miei soldi per andare a vedere al cinema Pulp Fiction.
1: Delicatissimo.
0: Ragazzi, per me è uno dei film più sopravvalutati di sempre. Non ce la faccio, mi addormento, e non è che mi addormento perché, come ho detto fino adesso, il divano è troppo comodo. Mi addormento perché non mi piace e io non lo voglio vedere quel film lì. Non ce la posso fare. Quindi questa cosa succede, Gianluca, è inutile che ridi. Adesso mi arriveranno messaggi di insulti e frustate, ma è così. Ci sono un sacco di film che nella storia sono assolutamente sopravvalutati. Ecco, già cominciano i messaggi, figurati. Se vi va di dirmi qual è il vostro, il numero è il 333-2688-688.

0: Era difficile fare meglio perché American Ink di Gianna Nannini già era un pezzo magico, fantastico, insieme a Marrakesh ha preso proprio il volo. Amici, ancora buongiorno, le 11:50, film che vi scartavetrano gli zebedei e che però vi fanno un pochino scontrare con quella che è l'opinione comune. Io vi ho detto il mio film sopravvalutato, che è Pulp Fiction, non lo riesco a reggere e più che non lo riesco a reggere, non lo riesco ad apprezzare, ok? Facciamo così, così magari anche un po' colpa mia e non del regista, che comunque è tanta roba, però non sono l'unica. Ciao Giulia, finalmente qualcuno che lo dice, è orrendo quel film, esagerata. Io invece per esempio trovo noioso e brutto Titanic, forse sono l'unica al mondo, ma non sono mai riuscita ad arrivare alla fine. Silvia, te lo spoilero, ti spoilero la fine, affonda. Mannaggia, ecco, adesso ormai non lo vedrai più. Ciao Giulia, sono d'accordo con te, Pulp Fiction e anche Matrix li trovo sopravvalutati, non sono riuscita a vederli per intero. Vedi, io invece Matrix per esempio lo adoro, il primo. Poi tutti gli altri 457 che hanno fatto dopo, no, ma con i sequel più o meno è sempre così. E poi chiudiamo con una richiesta di consiglio. Giulia, io dovrei andare a vedere l'Odissea. Cosa mi consigli? O meglio, me la consigli? La vedo o non la vedo? Non lo so, non l'ho vista e anche su Odissea so che ci sono pareri estremamente discordanti. A Gianluca Pacini mi sta facendo cenno che lui l'ha visto e gli è piaciuto. Ho persone che invece hanno detto, vabbè sì, per quanto riconosco la grandezza del film, perché comunque Nolan l'ha fatto molto bene, magari zoppica. Comunque se avete consigli siamo qua, dai, è carino.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Lei Jenny nel remix di Dracula, il nostro successo del presente e dal passato, Fleetwood Mac con Little Lies. Ancora un paio di messaggini, poi ci fermiamo perché siamo in chiusura della nostra prima ora insieme. Allora, film sopravvalutati, in tanti mi avete scritto Avatar. Lei per esempio, Avatar bellissimo da vedere ma la storia non mi ha lasciato granché. Posso dire che sono d'accordo con te, credo che visivamente sia uno dei capolavori più grandi che abbiamo nella storia del cinema, sicuramente, però la storia dopo il primo è sempre quella che si ripete, però in scenari diversi. Poi Il Gladiatore, bel film ma un pochino sopravvalutato, però qua entriamo nella storia, sono film che anche se non ti piacciono comunque dici vabbè, ne riconosco la grandezza. E poi per chiudere un messaggino invece inverso, chi mi ha scritto un film a cui non avrei dato un euro ma che alla fine si è rivelato bellissimo e molto molto interessante è stato Norimberga, che io non ho ancora visto ma credo di dovermi rimettere in pari, perché film dell'anno scorso con, se non sbaglio, Russell Crowe, Rami Malek, c'era Michael Shannon, quindi grande film. Lo riprenderò, ci aggiorniamo. Comunque ora piccola pausa, suonano le gambane di mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora 5 dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.
3: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
2: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Co.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Jane cantava This is the last time, un pochino struggente, un pochino triste se ci pensiamo e andiamo a leggere il testo, ma adesso è il momento invece di non essere tristi, di lasciare tutte delusioni e cose da parte, perché bisogna essere positivi, questa è la base da casino, olle! Perché in palio per voi, per uno di voi o una di voi, fortunato o fortunata che sia, ci sono i gadget di Radio Company e la maglietta nuova edition, tra l'altro, di Company Snack. Allora, le regole erano molto molto semplici, bastava mandarmi un messaggio con scritti tutti i numeri che vi ricordate dell'ultimo mese, quelli che sono passati un pochino in sordina tra una canzone e l'altra, tra una pubblicità e l'altra. Allora, sono molto molto felice, come sempre, di vedere quanti messaggi arrivano, quindi vuol dire che comunque ci seguite con tanto affetto e questo mi fa un grande piacere, anche se mi viene da ridere perché tantissimi hanno sparato numeri completamente a caso. Cioè, una su tutti, Benedetta da Udine, ha scritto una raffica di numeri indecente. Tipo, magari uno su tutti li becco, ed effettivamente un paio li avevi anche azzeccati. Però c'è chi ha fatto di meglio. I numeri erano, vado? Li dico? No, Giallo, non ti preoccupare. I numeri erano 80, 90, 12, 5 e 22. Erano 5 i numeri di questo mese. Era quindi anche un pochino più semplice del solito. Ma uno su tutti è riuscito a darceli corretti. Il maggior numero di numeri indovinati. Lui si chiama... Adesso ti mando un messaggio, così sai che sei tu, sarai ricontattato dal centralone e riceverai a casa tua tutta la Company Bag con dentro i gadget. Se ti va, ovviamente mandaci una foto, tagga Radio Company, questo lo dico anche a tutti quanti, potete seguirci sulle pagine social, si chiama Radio Company e basta. Tutti gli altri comunque complimenti, lunedì, che sarà nuovo mese, sarà ad agosto, ripartiremo comunque con una nuova tombola, quindi mi raccomando 11-13 dal lunedì al venerdì, sapete cosa fare.

0: con Tuca Macarena alle 12 quasi quasi e 30. Ci fermiamo qualche istante, ma oggi, gentilezza, un premio dopo l'altro. Restate collegati perché tra poco 50 euro sarebbero, sono a disposizione per voi.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. Lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot.
5: Non stop dance.
6: Non stop fun.
5: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento. Sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli. Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Last Ketchup con Asiere Hey qui su Radio Company alle 12:38. Ve l'ho anticipato poco fa, amici e amiche, oggi i premi fioccano, oggi i fortunati del giorno fioccano, perché anche adesso si gioca insieme a voi.
1: Snackpot, che buono!
0: Lo snackpot del giorno, che come ogni giorno consiste in 50 euro sotto forma di buono spesa, ovviamente da spendere in una delle tante sedi dei supermercati amici di Radio Company, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Andando in uno di questi supermercati a fare la spesa, non solo ovviamente troverete qualità per forza, ma potete anche aiutare un grande progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È un'iniziativa a favore delle famiglie e delle imprese che producono nel nostro territorio. E quindi quando andrete in uno di questi supermercati potrete facilmente contraddistinguere quelli che sono i prodotti che appoggiano il progetto da un bel bollino giallo, così almeno sapete di non comprare ciofeche, ma potete comprare grande grande qualità. 50 euro quindi sono in palio per voi, solo però per chi seguirà correttamente le istruzioni del gioco. Allora basta mandarmi un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Gianluca Pacini, grazie per la suspense. 50 euro in palio. Perché molti supermercati espongono frutta e verdura appena all'ingresso? A. Per rispettare una legge europea. B. Perché richiedono la temperatura più alta del negozio. O C. Per creare una percezione iniziale di freschezza e qualità.

0: Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. Scatarrato tutto quello che dovevo scatarrare, finalmente, amici e amiche, posso premiarmi. Mettimi una basetta, qualcosa, tanto intanto che racconto che cosa sta per succedere. Vi ho fatto una domanda, vi ha messo un pochino in crisi, anche se in tanti avete indovinato. Si parlava dei supermercati, del perché i supermercati, molti perlomeno, espongono frutta e verdura giusti giusti all'inizio, all'ingresso. Se è per rispettare una legge europea, è perché la temperatura è quella più adeguata, è per marketing alla fine, per una per dare una percezione di freschezza e qualità. La risposta corretta era la C. Amici, servono proprio in realtà semplicemente a dare questa illusione di freschezza e di qualità appena entri. Questa è la risposta giusta, 50 euro vanno subito alla persona che l'ha data corretta, ovvero a Cristina da Padova! Brava Cristina, metti un fai allegria, fammi due trombette, fai qualcosa. Cioè, trombette con Gianluca, per favore. Certo che se festeggi così, Gianluca, saranno felici le persone che ti stanno intorno.
1: Volevo essere originale.
0: Ok. Adesso ti mando un messaggio, Cristina, così hai la certezza di essere tu. Sarai ricontattata molto presto dal centralone per tutte le informazioni sulla spedizione. Tutti gli altri non vi preoccupate, perché da lunedì nuovo mese, ma ogni giorno ci sono 50 euro in buono spese in palio per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: 10 minuti alle 13 e quindi è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro, direttamente dalla nostra redazione, per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Vittorio, purtroppo abbiamo il calcio.
4: Infatti si riparte dagli sport in lutto per l'addio a Franco Baresi. La leggenda del Milan aveva 66 anni, poi in Spagna, Ceuta, 49.000 migranti in 24 ore, crollo della palazzina a Messina, è stato trovato un corpo stamattina, poi incendi sotto controllo in Spagna, in Francia, ancora fiamme invece in Grecia, primo fine settimana da bollino nero questo, oltre 26 milioni di auto in viaggio, poi la vendemmia che sarà anticipata a causa caldo, faremo un focus su questo e lo sport, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.

0: puntata di Snack, amici e amiche. Due grandi successi, uno dal passato, Frida con I Know There's Something Going On. Uno dal presente invece, appena concluso, Francesco Gabbani con Summer Funk. È arrivato il momento di salutarci, conclusa questa settimana di Snack. E invece no, perché ci risentiamo domani mattina dalle 7.30. Levataccia domani, prima o poi doveva toccare anche a me. Fino alle 11 ci faremo compagnia, quindi vi saluto, ma solo per adesso. Saluto invece e ringrazio Gianluca Pacini per la compagnia che mi ha fatto fino adesso. Ringraziamo anticipatamente Vittorio Ferro per le Company News delle 13. Io vi saluto, amici e amiche, fate i bravi, a domani, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Come sempre, grande puntualità alle 13 in punto. Ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Addio a Franco Baresi, l'ultimo grande libero e bandiera del Milan, insignito del titolo di milanista del secolo. Aveva 66 anni, dopo una carriera leggendaria con la maglia rossonera ritirata in suo onore e da capitano per 15 anni, Baresi è stato protagonista di un calcio moderno, anticipando le difese e impostando il gioco. Esordiente 17enne, nel 78 divenne presto capitano e vinse 6 scudetti, 3 coppe, campioni e 2 intercontinentali. Con la nazionale conquistò il Mondiale 82 e giocò la finale del 94. Il presidente Malagò lo ricorda come un campione straordinario che ha onorato il Milan e l'Italia. Almeno 49.000 migranti, tra cui 7.000 minori, avrebbero attraversato la frontiera di Ceuta dal Marocco nelle ultime 24 ore. Lo riportano stime del Ministero dell'Interno spagnolo, ancora da confermare ufficialmente. Nel frattempo, l'Associazione Marocchina per i Diritti Umani denuncia scontri con lanci di pietre ai confini di Ceuta e Melilla, dove si sono registrati nuovi tentativi di ingresso. Il bilancio delle vittime fra coloro che hanno tentato di raggiungere la costa a nuoto è salito da almeno 19. Il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il presidente americano Trump ha definito il passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, aggiungendo su Truth che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. La notizia è stata confermata da alcuni responsabili di Hamas che hanno preannunciato un vertice negoziale al Cairo. Nonostante l'ottimismo, non mancano voci che invitano alla cautela sull'effettiva riuscita dell'accordo. Dopo giorni di terrore, gli incendi più gravi in Spagna e in Francia sono sotto controllo. Oltre 300.000 persone erano state evacuate la scorsa settimana. In Spagna il governo ha dichiarato conclusa l'emergenza nazionale nelle regioni di Ávila e Madrid. Restano però preoccupanti i roghi nella zona di Zamora. In Francia, grazie anche a un po' di pioggia, sono rientrati nelle loro case oltre la metà delle 220.000 persone evacuate dalla Gironda. Le autorità francesi ritengono che il peggio sia passato, ma non tutti gli incendi sono ancora spenti. L'Europa è in stato d'allerta. La situazione più critica al momento in Grecia, dove 3 pompieri hanno perso la vita. Sull'isola di Creta, 8.000 persone, inclusi turisti, sono stati evacuati. Nuovi attacchi russi hanno colpito la regione di Kherson, provocando 4 vittime. La notizia arriva mentre negli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato al Financial Times: vedremo riguardo alla possibilità di fornire all'Ucraina missili Patriot. Intanto il presidente Zelensky ha affermato che Mosca avrebbe utilizzato un missile nordcoreano nel villaggio di Razn. Sul fronte opposto la Russia ha comunicato di aver colpito 4 navi nel porto di Odessa, sostenendo che trasportassero carichi militari. Un corpo senza vita è stato rinvenuto tra le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio nel quartiere costiero di Pistunina a Messina. Le squadre di soccorso continuano senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi. L'edificio di 3 livelli è crollato improvvisamente. Ancora ignote le cause del crollo, le autorità hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. La zona resta interdetta al traffico per consentire le delicate operazioni di rimozione delle macerie e per garantire la sicurezza degli edifici adiacenti. Cambiamo argomento, l'allarme siccità si alza nel bacino del Po, dove la condizione idrica è stata dichiarata alta dall'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici. La riunione coordinata dall'autorità di bacino distrettuale ha evidenziato un peggioramento della situazione, con particolare preoccupazione per le forniture potabili. Attualmente oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia registrano criticità negli approvvigionamenti idrici. La situazione richiede attenzione immediata per mitigare le conseguenze sui cittadini e sull'agricoltura. Vendemmia anticipata. Il caldo di queste settimane sta accelerando la maturazione delle uve. La vendemmia è attesa a breve con un anticipo di almeno una settimana rispetto al solito. Sentiamo il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella.
5: È una consuetudine avere questi vini sempre un po' caldi, un po' siccitosi, e comunque a macchia di leopardo, non in tutto il territorio, ma delle situazioni divergenti, alcune zone piove molto, alcune non piove mai. Sta di fatto che molte zone sono costrette a anticipare la vendemmia per non raggiungere il grado alcolico superiore a quello che il mercato desidera. Attualmente abbiamo iniziato in Sicilia, in qualche parte d'Italia, in Francia Corta, soltanto per fare delle basi spumanti. Per quanto riguarda i vini tranquilli, penso di aspettare ancora un pochettino, almeno un paio di settimane, se non 3 settimane.
4: C'è attesa ovviamente anche a nord-est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.
5: Sicuramente è un'annata molto particolare. Allora, per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, essendo maggiormente vini bianchi, vini Veneto occidentale, credo che sia un'altra grande annata, perché i vini bianchi soffrono molto meno dei rossi questo cambiamento climatico così ostile a volte. Poi sono regioni più piovose rispetto al centro-sud, quindi sarà un'altra grande vendemmia, ma io penso che in tutto il nostro paese la vendemmia sarà molto buona, se non ottima, perché abbiamo imparato a contenere i danni del cambiamento climatico attraverso un approccio in vigna molto più scientifico e molto più esperienziale.
4: Un tamponamento fra 4 veicoli ha causato rallentamenti sulla 23 poco prima delle 11:15 stamattina al chilometro 4 verso Udine Sud. L'incidente è avvenuto nei pressi di Santa Maria la Longa. Una delle auto coinvolte ha preso fuoco, ma il conducente era già uscito illeso. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. Sul posto il personale autostrade Alto Adriatico e la polizia. Si registrano code tra San Giorgio di Nogaro e il bivio di Palmanova. Rallentamenti segnalati anche sulla 4 in altre direzioni. Questo è un fine settimana da bollino nero per il traffico. Lo sport è ufficialmente iniziata la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto ospitati a Parigi. L'evento, che precede di 2 anni le Olimpiadi, vede la Francia protagonista nell'accogliere grandi campioni. L'attenzione è subito sui tuffi e sul nuoto artistico. Per l'Italia, tra le atlete in gara spiccano Chiara Pellacani, campionessa europea e mondiale nei tuffi, e Lucrezia Ruggero, protagonista nel nuoto artistico. Le gare di tuffi proseguiranno fino al 6 agosto, mentre il nuoto artistico si conclude il 5. Oggi si comincia con i preliminari del nuoto artistico alle 9, seguiti dai tuffi alle 14:30 e dalle finali di nuoto artistico alle 18. Il meteo previsto tempo prevalentemente soleggiato ma con afa intensa su tutto il territorio, sviluppo di nubi comuniformi specialmente nelle zone alpine e prealpine, con possibili rovesci e temporali di calore dal pomeriggio. Possibile coinvolgimento anche delle pianure lombarde e del Trentino tra sera e notte. Le massime oscillano tra 31 e 37 gradi con picchi di 38-39 in Bassa Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Eccolo qua, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Abbiamo già festeggiato, quindi, a questo punto. abbiamo già fatto festa, perché ci dispiace moltissimo, ma anche oggi sta per ricominciare un altro appuntamento del Belli Conte 4.0 Replay senza Daniele Belli. Sigla dal bagno 13.

0: Bagno 13, estate al bagno 13, estate al bagno 13. Quante volte lo dobbiamo ripetere? C'è tutta una famiglia che ritorna. Salve da parte mia, Stefano Conte, salve anche da parte di DJM. No, perché oggi DJM non c'è, oggi c'è Jimbo in regia, che saluto, che praticamente mi accompagna in questa puntata dove il Belli Conte 4.0 come sempre è in versione assolutamente replay. Che cosa significa? Che, come ha detto l'amico proprio ieri, che ha detto però sei furbo, in realtà noi prepariamo tre buste con una puntata all'interno. All'interno di ogni puntata c'è poi un argomento. Sentiamo quale di queste tre buste funziona oggi.
1: Dolce,
0: fammi un attimo controllare la busta del dolce. Dovrebbe essere la puntata, lo dico anche per la regia, allora la busta, ecco, del dolce dovrebbe essere la puntata, lo dico anche per la regia, se fermi là, che è quella del 30 di maggio del 2025. Di cosa discutevamo il 30 di maggio 2025? Un attimo, perché io l'argomento me lo ricordo, cioè ho studiato, sono preparato. Parlavamo di automobili, ma lo facevamo chiedendovi qual è la primissima automobile che avete guidato, e il discorso era questo: non ci interessa sapere se avete proprio posseduto un'automobile di seconda mano, se era proprio la prima volta che avete messo il sedere in macchina e avete guidato, magari perché prestata anche da un vostro amico o concessa per pochi istanti. Qual è stata l'automobile che avete guidato? Era un 14, era una bomba, era una roba eccezionale perché ve l'ha fatta provare un amico. Qual è stata in pratica la prima automobile su cui avete appoggiato il vostro sedere? 333-2688-688. Dovremmo avere come al solito il contributo di Daniele, ma secondo me, siccome si rifiuta anche Jimbo, non va, non
2: funziona. Allora, 333-2688-688, la prima auto che avete guidato, ma non vostra. Conte, vai piano. Conte, vai piano.
3: Lo scherzo duro, però.
0: Vedi, non funziona, perché si rifiuta anche il replay di rimandare la prima automobile che avete guidato, che, su cui avete messo il sedere, che probabilmente era o imprestata dal papà o imprestata dalla mamma, o vi è arrivata di seconda mano, o ve l'ha fatta provare un amico. Raccontateci anche il perché, non solo l'automobile, ma che cos'è che vi ricordate un po' di quel periodo. Si comincia così, Belli Conte 4.0 replay.

0: Topic rifatta per ricominciare. Beh, insomma, mi sembra che di automobili ne avete guidate, avete messo a sedere su dei pezzi da repertorio, veramente altro che replay belli Conte 4.0. Sì, arriviamo fra poco a scoprire quali sono state le prime macchine.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: che ha trovato il bagno 13 da dove trasmettiamo, grazie, perché mi ha mandato la fotografia con tanto di immagine bagno 13, le antenne sopra, grazie. C'è chi mi scrive: ciao company, la prima auto che ho guidato è stata l'auto della mia mamma, una Fiat 126 rossa, era con il sedile completamente fino al fondo e con la leva del cambio sotto la gamba destra che dovevo sollevare ogni volta che cambiavo marcia. Roberto da Padova. Non male come prima, cioè prima macchina che avete guidato. La mia prima volta che mettevo il culo dentro alla Fiat 127 arancione, prima guida 18 anni del mio amico Silvio, 40 anni or sono. Ciao Checco, grazie per averci ricordato la tua prima volta con il sedere su un'automobile. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
1: Mi ricordava il film Hazard, 128 arancione, Moreno. Ah, sempre Moreno da Marghera.
0: Ciao Moreno, grazie per averci segnato. Fra 128 e 127, ragazzi, secondo me siamo stati fra i primi a montare. Sono stato l'unico fortunato ad avere il maggiolino, prima macchina dove ho messo il sedere. Sentiamo.
2: Buon pomeriggio, signor Conte senza belli.
0: Buongiorno.
2: La prima macchina che io ho usato, sì, e non mi si è neanche spenta, è stata una Fiat 850.
0: Però Fiat 850. Chi è? Chi è?
3: Sentiamo chi c'è al citofono. Allo? Allo, allo, allo.
0: Eh certo, poteva anche arrivare lui. Ma cosa vuole aver guidato? Ma cosa vuole aver guidato?
4: Poi io guidavo la Ferrari zittio.
0: Passata dal papà?
4: Esatto. Sì, lei pensava a 8 anni.
0: Ma come 8 anni?
4: A 8 anni facevo le sgommate del giardino di casa. C'avevo il maggiordomo che mi correva dietro che diceva: non tirare sulla ghiaia, Valti, non tirare sulla ghiaia, che poi tua madre si incazza con me.
0: E poi ha tirato da altre parti, mi sembra.
4: Vedo, guarda, che hai capito. Stai diventando un po'.

0: Allora, Fiat Punto Fil, sono più giovane di quelli del 126-600 Maggiolino, però ricordo da bambino 4-5 anni che mio zio mi teneva sulle gambe e mi faceva girare il volante, era una Nissan Primera, nera con l'alettone, però insomma. C'è qualcuno che mi ha segnalato che aveva la Renault 5, l'ha definita la bara volante, beh, c'era qualcuno che aveva delle automobili che all'epoca, posso dirlo, si ribaltavano da ferme, cioè nel senso che, hop! Su se stesse. C'è qualcun altro che scrive: ciao Conte, BMW M3 e 46 del cognato di mio fratello, avevo 16 anni e me l'ha fatta guidare in strada. Stefano, complimenti. Sentiamo.
1: Ciao,
0: chi.
1: Buongiorno Radio Company.
0: Ciao.
1: Allora, la prima auto che io ho guidato, che aveva ancora il foglio rosa,
0: sì,
1: era una Peugeot 205 Lacoste bianca.
0: Però,
1: ciao.
0: Bella era la Peugeot 205 Lacoste, me la ricordo, era elegantissima perché avevano fatto anche gli interni. C'è altri mi sentiamo.
2: Ciao. Allora, la prima automobile che ho guidato avevo 17 anni e mezzo sul Nissan Navara di mio papà.
0: Cioè quello era, se mi ricordo a memoria, era bello, bello grande, cioè era di quelli belli grandi. Fra un attimo ne voglio scoprire altri di automobili. Perché...

0: Torture, Sleeping Satellite, questo è Belly Conter Replay 4.0, mentre stiamo scoprendo insomma quali sono le automobili che avete guidato per la prima volta, che magari non erano neanche vostre, ve le fate provare un amico o era dei vostri genitori, di vostra madre, di vostro papà. Fra un attimo ne scopriamo altre, eh?
1: Sì, sì. Era una 128 arancione,
0: però cioè non male. 128.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Edoardo Bennato, Alex Britti per cantare la Sinca 1000, un tumore di macchina, mamma mia che roba era. Vabbè, c'era chi la guidava. Ciao ragazzi, anno 2001, regalata dai miei genitori la Fiat Punto GT Turbo, un mostro veramente, era pericolosina anche, la Fiat Punto era di quelle cattive. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Conte, ciao The Company. Allora, la primissima macchina era quella di mia sorella. Sì. Ovviamente imprestata,
0: certo.
1: Era una Clio ed era a metano. Il fatto particolare è che quando arrivavi in un incrocio dovevi accelerare e frenare contemporaneamente, perché sennò moriva la macchina. Mi è morta un milione di volte. E il discorso è che dovevi praticamente frenare con il sinistro, e posso garantirvi che è molto molto difficile.
0: Sì, perché dovevi facevi quasi una, veniva chiamata doppietta, ma no, era perché doveva tenere comunque il motore su di giri mentre frenava senza mollare la frizione, quindi insomma era quasi come, vabbè, un po' complesso, andava, speriamo che non andasse su di giri, ma chi se ne frega, poi visto le auto dell'epoca avevano dei motori che reggevano. Adesso però io ignoro come si poteva fare questa cosa qua, e quindi mi sembra che il momento sia perfetto, guarda.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti. Anche oggi stiamo per darvi una parola, e di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata per poter entrare nel club. 333-2688-688 il numero, come sempre a vostra disposizione. E attenzione, perché oggi la parola è turbo. Il turbo, la turbo, gli turbo, lo turbo, dicesi turbo, dovete darci una nuova definizione di questa parola per poter entrare nel club degli ignoranti anche oggi, anche se siete tesserati, oppure se non siete tesserati potreste essere fra i fortunati che quindi si portano a casa la tessera. La parola di oggi quindi è turbo.

0: Eccola qua. Allora, turbo è la parola di oggi. Turbo è una lumaca velocissima. Jonathan da Vicenza, tesserato. Poi aspetta. Il famoso detto: sei turbo come una volpe. Saluti da Daniele, insomma, è cintura nera, ricordiamo Daniele. Poi c'è il furbo e c'è il turbo, che sarebbe che ti sei fatto fregare. Marcello da Belluno, che dice appunto: tu sei il turbo perché ti sei fatto fregare. Poi il turbo è un tubo idraulico storto o piegato, capito? C'è anche questa possibilità. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao Radio Company. Allora, la parola di oggi, turbo, è il contrario di imperturbabile.
0: Certo, uno è turbo, è imperturbabile, sì, ci può stare perché ha cambiato la definizione. Sentiamo.
2: Ciao Stefano. Ciao. Il turbo è colui che indossa abitualmente il turbante.
0: Bello, bello. Ne abbiamo un altro?
3: Ciao Company. Il turbo è, in gergo si dice, per un tour della città di Bologna.
0: Bello, bello.
3: Vado a fare il turbo.
0: Bello fare il turbo, mi piace. Il turbo è quel tipo di trattore che si guida in salita in collina. Solo quello, Greg. Cioè, si chiama turbo così. Fra un attimo scopriamo altre definizioni per la parola turbo, che è la parola di oggi, per entrare nel club degli ignoranti.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, il turbo è il verso del coccodrillo. Lo sapevi che il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Il turbo è il verso del coccodrillo. C'è qualcuno che scrive: chiamasi Turbo un turista disperso che non conosce il luogo in cui si trova. Quindi insomma può andare. C'è, dicesi Turbo un piatto molto sporco. Turbo è un furbo a metà. Dicesi Turbo quando un operaio non sa il proprio turno. Ciao company. Turbo è il cognome. Aspetta, perché qua ce ne sono molti che hanno giocato sul cognome, ragazzi. Sì, troppo semplice per poter entrare nel club degli ignoranti, ve lo dico, eh. Dicesi Turbo quel particolare oblò della nave a forma cilindrica come un turbo. Chiara da Mestre. Per tutti quelli che diciamo hanno giocato sul cognome, hanno fatto la composizione, mi piace forse più la definizione spagnola. Ce l'hai?
1: Nei Goonies c'era un pirata che beveva tanto ed era Willy Turbo.
0: Ma non è Turbo, però.
2: È quel poeta che ha scritto il Liber. Caturbo.
0: Caturbo.
3: Quando una cosa è troppo potente, troppo veloce, in spagnolo si dice mas turbo. Solo che dopo ti vengono gli occhiaie.
0: Allora ci sarebbe un cartellino giallo perché è troppo veloce. Se alla fine. Però insomma lo passa, è solo giallo. Invece l'amico di primo che ha detto Willy Turbo non è turbo, quindi purtroppo è cartellino rosso per stavolta. Beh, fra un attimo ritorniamo e vediamo e scopriamo chi di voi si porta a casa la tessera oggi.
4: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Spot.
5: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: qua mentre ballavamo la tarantella praticamente su questo pezzo, stavamo appunto valutando chi fosse il vincitore di oggi e effettivamente è stato uno dei più veloci, uno dei più bravi, Fulvio, che ci ha mandato questo messaggio qui, sentite.
1: Ciao company, il turbo è in gergo si dice per un tour della città di Bologna. Vado a fare il turbo.
0: Certo, è un'abbreviazione per il tour. Ci piace moltissimo e quindi si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti di oggi. Fulvio, mandaci i dati, così insomma anche te sarai un nuovo membro, un nuovo tesserato del Club degli Ignoranti. Grazie a chi ha partecipato. Ci ritroviamo non domani, perché ovviamente il Belli Conte Show 4.0 replay ritorna lunedì. Vi lascio con il pischello, ce n'è uno solo, grazie a Gimbo Regia. Mi ritrovate stasera dalle 18 alle 20 invece con Tutti in Lista Club Privé, quello non si ferma mai per tutta l'estate. Ciao!
2: Radio Company Time.
0: Le 14 in punto.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Accanto d'amore su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti. Si incomincia ultima puntata della settimana. Dai che ce la portiamo a casa.

0: Non cambia assolutamente nulla. Nuova puntata di Pischelli a Mollo in questo venerdì 31 di luglio. Dai che siamo arrivati alla fine della settimana, amici e amiche. Inizia ufficialmente il weekend. Questo significa che molto probabilmente voi avete davanti ancora poche ore di lavoro. Io me lo auguro davvero, me lo auguro che voi da domani siate in ferie e avrete la possibilità magari di andare da qualche altra parte. Un abbraccio invece a tutte quelle persone che dovranno aspettare ancora un po', oppure quelle che ovviamente le hanno già fatte le ferie e sicuramente saranno di nuovo al lavoro. Amici, buon pomeriggio, io sono Joe, fino alle 16 insieme con i Pischelli a Mollo, ovviamente abbandonato da Chicco, questo l'avete capito, un'altra settimana senza di lui e poi ad agosto già inoltrato ci ritroveremo insieme. Come al solito il nostro numero sempre lo stesso, the same, 333-2688-688, se avete voglia di aggiornarmi su ciò che state facendo oggi, su quello che state combinando in questo pomeriggio, in questo caldo pomeriggio, ultimo giorno di luglio, potete farlo tranquillamente, quindi mi raccomando fatelo, messaggi scritti, messaggi vocali, foto della vostra faccia, foto del vostro sudore, qualsiasi cosa voi vogliate. Intanto noi cominciamo con il primo disco, subito MJK con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Abbiamo appena cominciato, appena cominciato in questo venerdì 31 di luglio. Amici, ancora buon pomeriggio, siete su Company, state ascoltando Pischelli a Mollo. Subito c'erano, prima, poco fa, c'erano MJK, Wiz Khalifa con Girl Next Door, e sono pronto a dedicare un paio di parole a tutti quei turisti che sono venuti qui in Italia cercando in un certo senso di trovare quelli che sono i piatti del nostro paese. Ovviamente lo sapete, no? L'Italia è un paese che ha molto da offrire in tutti i sensi e anche tanto da togliere, ma su questo potremmo davvero parlarne a lungo. In ogni caso, quando si parla di cibo parliamo ovviamente di una cosa in cui siamo davvero molto molto bravi. Però attenzione, per tutti quei turisti, metti caso che adesso stiano ascoltando Company, attenzione a quei cibi che potrebbero essere italiani secondo voi, ma in realtà non lo sono.

0: italiano d'America, ma in Italia quasi nessuno le conosce. Infatti nacquero a Roma nel 1914 come semplici fettuccine al burro e parmigiano. Furono poi gli americani a crearsi dietro il business. Poi abbiamo la Caesar Salad, il nome trae in inganno, non c'entra nulla con Giulio Cesare, d'altronde Caesar Salad, né ovviamente con l'Italia. Infatti la inventò nel 1924 Caesar Cardini, un italiano emigrato, ma nel suo ristorante di Tijuana in Messico serviva a sfamare i clienti in un giorno di grande folla. Quindi è un piatto messicano, non è italiano. Poi la pizza all'ananas non ha bisogno di dare ulteriori spiegazioni, quindi possiamo andare avanti. La cosiddetta pizza ai peperoni, in America una peperoni pizza arriva con un salame piccante, ok, ma quel salame è un'invenzione degli italo-americani di New York, cioè non esiste in Italia. Diciamo che nella maggior parte dei casi sono stati gli italiani che hanno detto: proviamo ad unire i nostri cibi con quello che troviamo dove siamo e proviamo a creare qualcosa di nuovo. Poi la chicken parmigiana, questa mai assaggiata. All'estero è un classico spacciato per italiano, quindi pollo impanato con pomodoro e formaggio, ma la vera parmigiana italiana sapete bene come si fa. Si fa con le melanzane, non con il pollo. Poi se le melanzane sono fritte tre volte ancora meglio. Infatti la chicken parmigiana è un'invenzione degli italo-americani e in Italia un pollo alla parmigiana in realtà non lo trovi. Ecco, quindi state ben accorti, fate attenzione soprattutto a quei ristoranti che vi spacciano cose italiane quando in realtà poi non lo sono. È anche una cosa che dovremmo ripeterci per quanto ci riguarda quando andiamo all'estero. E se dovessimo trovare dei piatti che vengono spacciati per italiani e non lo sono, dobbiamo fare come quella famosa scena di Checco Zalone: una scala e un cacciavite.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

Sienna Spyro con Material Lover su Company. 14 e 17, amici, ancora buon pomeriggio da Joe, l'unico pischello a mollo rimasto. Prima abbiamo parlato di cibo, adesso cambiamo diciamo argomento, andiamo proprio da un estremo all'altro, perché qualche giorno fa, lo avrete visto sicuramente in tutti i TG, lo avrete sentito anche magari in radio tramite le news, purtroppo brutte notizie per quanto riguarda la natalità nel nostro paese. Infatti sono circa 355.000 i nati nel 2025 e tocchiamo purtroppo un record negativo che non si toccava tra l'altro dalla guerra. Quindi voglio dire, diciamo che non facciamo abbastanza figli e questo potrebbe rappresentare un problema per quelle che saranno le pensioni, eccetera eccetera, altre milioni di parentesi che si aprono, ma noi eviteremo di aprirle. In ogni caso c'è un piccolo studio che in realtà non ha a che fare con il nostro paese, ma è uno studio che ha a che fare proprio con l'intero globo. Infatti, secondo alcuni studiosi, diciamo che la colpa del crollo della natalità potrebbe essere proprio una diretta conseguenza dello smartphone. Infatti, secondo molti, proprio l'iPhone in questione, ma diciamo che viene estesa la cosa a tutti i telefoni, hanno dimezzato proprio le nascite, per esempio in America e di conseguenza anche nel mondo. Infatti, uno studente e un economista della Middlebury College hanno dimostrato che la diffusione iniziale dell'iPhone sul territorio, per esempio, statunitense, ha provocato una riduzione compresa tra il 33 e il 52% del tasso di fertilità generale delle donne tra i 15 e i 44 anni. Poi la ricerca ha sfruttato come esperimento naturale proprio il monopolio di una grande compagnia telefonica tra il 2007 e il 2011, riscontrando che le contee americane con una copertura banda larga mobile più forte hanno registrato il calo di nascite più drastico rispetto a quelle isolate. Quindi che cosa succede? Che molto probabilmente la gente, invece di fare l'amore, preferisce guardare il telefono. Quindi non è colpa della televisione, potete continuare a guardarla se volete, anche perché ormai molte volte si mette Netflix o si guarda qualcosa soltanto per fare in modo che quel qualcosa poi accada, cioè mettiamo qualcosa di sottofondo. Se usi il telefono sicuramente non combinerai assolutamente di divertente e di proficuo per quella sera. Quindi mi raccomando, è colpa dei telefoni? Non lo sapremo, però intanto mettiamoci un attimo la mano sui capelli e speriamo che le nascite possano ad aumentare anche per quelle che poi, per quello che sarà proprio il nostro futuro a livello umano. Lasciamo da parte un attimo le pensioni, ma qui si parla proprio di sopravvivenza quasi della nostra specie. Cerchiamo di mettere un attimo da parte queste notizie e di dimenticare il tutto con il nostro Millennium Mix. Tre dischi, subito Benji e Fede.

0: Sono sempre solo tre i dischi della Millennium Mix. Si conclude questo con Sophie Alice Baxter con Take Me Home, A Girl Like Me. Poco prima invece la grandissima Kylie Minogue con In Your Eyes, mentre all'inizio Benji e Fede con la loro Dove e Quando. Millennium Mix che ovviamente tornerà lunedì, ma adesso comp'anniversario, amici. Non ho nulla da aggiungere perché il venerdì porta bene, il weekend porta bene. Due chiamate già belle che confermate, quindi vi ricordo come al solito il nostro sito per prenotare gli auguri ad una persona che volete bene tramite appunto www.radiocompany.com. C'è il tasto del comp'anniversario da cliccare, lo cliccate ben forte, compilate il form, oppure potreste anche scaricare la nostra application, molto semplice: scaricate Radio Company, ve la portate dietro sul vostro cellulare e ovviamente avrete la possibilità non solo di ascoltarci ovunque voi vi troviate, ovunque voi siate, ma avrete anche la possibilità di prenotare in maniera molto più semplice e più smart proprio lì il comp'anniversario. Oggi per oggi, se proprio dovesse capitare alle due persone che ho telefonato poco fa, 333-2688-688. Ricordato tutto, amici, ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Pisquelia Mollo on Radio Company.
2: Pisquelia Mollo! Spot!
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: mai creduto al nostro amore. Oggi siamo insieme come abbiamo sempre desiderato e fra qualche mese, pensa un po', coroneremo il nostro più grande sogno, quello di sposarci. Buon compleanno amore mio, sei sempre e sarai per sempre, perdonami, la più bella scelta che io abbia mai fatto nella mia vita. Da parte ovviamente di Eric.
1: Grazie,
0: perfetto.
1: È veramente un bel messaggio.
0: Infatti, no, bellissimo.
1: E posso dire solo che per me è la stessa cosa, veramente è una bellissima sorpresa che mi ha fatto. È stata la persona più preziosa che mi sia mai capitata nella vita.
0: Dai, che bella cosa, incredibile, davvero. Senti, ma approfondiamo una roba, approfondiamo la questione degli amanti, cioè fino a 5 so che tu stavi con un altro e lui stava con un'altra?
1: Sì, come... diciamo che non è una cosa molto di cui...
0: Però noi lo raccontiamo in radio, non ce ne frega niente, zero giudizi amica mia, zero giudizi, è giusto che la gente sappia. Raccontaci velocemente com'è successo.
1: Praticamente ci siamo conosciuti al posto di lavoro, eravamo tutti e due molto impegnati. Lui si è avvicinato, mi ha conquistato con dei cioccolatini che mi portava ogni giorno.
0: Ogni giorno?
1: Ogni giorno. E da lì è partito tutto e ci siamo innamorati in pochissimo tempo. Abbiamo mollato la nostra vecchia vita e ci siamo messi insieme.
0: Bello.
1: E sono molto felice della decisione che ho preso.
0: Assolutamente sì. Un'altra domanda che ti faccio. Per quanti giorni ti ha portato i cioccolatini prima che tu ti decidessi a...
1: Oddio, questa è una domanda un po' difficile, perché poi
0: so.
1: È sempre relativo, però era un mesetto, due.
0: Un mese di cioccolato, no, giusto per capire come muoverci magari per noi comuni mortali nel futuro, cioè per quanto tempo dobbiamo comprare i cioccolatini così sappiamo che cosa fare. A parte
1: sì, erano anche cioccolatini preziosi, quindi avrà speso un po' di soldi.
0: Oh, mamma mia, e ci sono pure i soldi per il matrimonio adesso, pensa un po'. Va bene, dai, senti, Susanna, auguri a te, ovviamente bellissimo messaggio e ovviamente congratulazioni anche per il vostro grande giorno che sarà a breve. Per quando vi sposate, scusa?
1: Penso in prossima primavera,
0: prima,
1: ma non ce la facciamo con i tempi.
0: Ecco, dai, prossima primavera o comunque quando riuscirete. Va bene, Susanna, un bacio e un abbraccio, saluta il tuo ragazzone, ok?
1: Grazie mille,
0: ciao.
1: Un abbraccio anche a voi, vi ascolto sempre.
0: Grazie.

0: Che gusto c'è, Fabri Fibra con 13 Pietro, seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Valentino. Ciao Valentino, benvenuto su Company.
1: Ciao Piscelli.
0: Come va Valentino, come stai?
1: Bene, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, senti un po', noi sappiamo che oggi dovrebbe essere per te una giornata abbastanza particolare, no?
1: E certo.
0: E certo, e che succede?
1: Succede che compio gli anni.
0: Grandissimo, allora tanti auguri Valentino. Sei l'unico
1: grazie.
0: Valentino che io conosca. Cioè non conosco persone con questo nome. Tu sei il primo forse nella mia Ah no, è vero, sei il secondo, pardon. Nulla, ho appena dimenticato una persona anche a me cara. Vabbè, senti un po' Valentino, a parte di sta roba che non se ne frega niente nessuno. Senti, abbiamo un messaggio per te, perché ovviamente gli auguri non arrivano soltanto da parte nostra, cioè Company, ma anche da persone che ti vogliono bene. E in questo caso sono davvero tantissime persone, lo sai?
1: Non lo so.
0: Adesso te lo dico un po'. Allora, tantissimi auguri al nostro bomber dagli amici del calcetto del martedì sera, ok? E adesso inizia la sfilata dei nomi: Piero, Renato, Angelo, Ilario, Alessandro, Dario, Federico, Roberto, Gerry, Gianni, Gio, Massimo, Giuliano, Andrea, Marco e Gianluca.
1: Che meraviglia.
0: Allora, dato che secondo me la questione del calcetto è chiaramente una copertura, te lo rileggo. Tantissimi auguri al nostro bomber dagli amici, sì, del calcetto del martedì sera. In ordine: Piera, Renata, Angelo, Ilaria, Alessandra, Daria, Federica, Roberta, Gerry, credo che sia Gerry, Gianna, Giovanna, Massimina, Giuliana, Andrea, perché vale lo stesso, Marco Aurelia e Gianluca. Vabbè, Gianluca fa parte dello staff. È la verità.
1: Lo ammetto.
0: Ti diverti tanto il martedì sera, eh? Complimenti, non me l'aspettavo da Valentino qua. Beh, d'altronde con un nome così, Valentino è anche un nome. Senti, come festeggerai?
1: Stasera vado a vedere il concerto di Sting.
0: Ah, Bassano Music Park. Beh, Radio Company è media partner dei grandi eventi come Bassano, quindi troverai lì anche dei miei colleghi. Quindi,
1: molto bene,
0: buon concerto, anche perché Sting insomma è uno dei cantanti che ha fatto la storia, non solo lui come cantautore e come persona, ma proprio anche insieme ai Police. Va bene, allora Valentino, buon concerto e festeggia per bene stasera.
1: Grazie di cuore.
0: Oh, e se sei un vero uomo, dato che è sold out stasera, offri la birra a tutti, mi raccomando.
1: Certo.
0: Mi raccomando. Ciao Valentino, ciao bello.
1: Non mancherò. Ecco. Grazie. Ciao.

0: Topic, Becky G con Sorry Papi su Company. Amici, 14:51, tra poco avrò bisogno di voi, quindi 333-2688-688, perché facciamo uno scontro tra uomini e donne. No, non c'è nessun programma di mezzo, ma abbiamo bisogno di entrambe le fazioni oggi.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: G come Company, G come G Radio.

0: Lady Gaga, Doechii con Runway su Company, veloci come la luce, controlliamo l'ora. Sono le 15, in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

con Tu cosa fai questa sera, amici? Buon pomeriggio, io sono Gio, state ascoltando i Pischelli a Mollo, le 15:03 minuti questo venerdì 31 di luglio. Allora, poco fa ci siamo lasciati con questa cosa, no? Ho bisogno di voi perché oggi veramente si fa uomini versus donne, no? Questo scontro tra fazioni, questo scontro tra diverse entità con un botto di cliché, se ci pensate. Infatti, il gioco di oggi è praticamente scrivere una frase, ok? Che secondo voi direbbe soltanto un uomo o soltanto una donna? Però attenzione, io non voglio sapere se cioè chi l'ha scritta, non voglio sapere se effettivamente la direbbe un uomo o la direbbe una donna, devo provare a indovinarlo io, ok? Quindi voi basta che scriviate quella frase e poi io provo ad associare questa frase o a un uomo o ad una donna. Quindi giochiamo proprio oggi di cliché, no? Perché alla fine, se ci pensate bene, ci sono un po' quelle frasi che vanno un pochino a denotare, a connotare, no? Quel tipo di persona. Ad esempio, quando qualcuno dice "non ho mai nulla da mettere", per stereotipo pensi chiaramente ad una donna, ok? Apre l'armadio, magari tra tante, tra mille robe, non ho nulla da mettere, di conseguenza associ questa frase ad una donna. Quindi oggi si fa questo tipo di gioco, dovete però mettermi alla prova. 333-2688-688, scrivetemi una frase che secondo voi direbbe o solo un uomo o solo una donna. Io non voglio sapere ovviamente chi direbbe questa frase qui, perché lo devo indovinare io, e vediamo un po' quali cliché riusciamo a tirare fuori. 333-2688-688.

Uomini versus donne, frasi, scrivetemi una frase che secondo voi direbbe soltanto un uomo o soltanto una donna, quindi una frase tipica, un cliché, nessuna spiegazione, perché io proverò a dire questa frase la potrebbe dire tranquillamente un uomo oppure questa frase la potrebbe dire tranquillamente una donna. Mi raccomando, messaggi scritti, vocali, quello che voi volete. Cominciamo. Allora, qualcuno scrive: ma non, no, ma non ti preoccupare, stai pure lì sul divano. Beh raga, questa la direbbe sicuramente una donna. Grande cliché, grande stereotipo. Poi abbiamo Andrea che dice da Verona: non ho mal di testa. Ok, anche in questo caso molto probabilmente lo direbbe una donna, anche se per diciamo storie che mi sono state raccontate è un cliché utilizzato anche da molti uomini. Raga, anche noi uomini possiamo avere il mal di testa, eh? Poi dopo lo faccio. E allora, vabbè, Chiara potrebbe tranquillamente dirlo un uomo. Conosco anche donne però che dicono questa cosa qui: dopo lo faccio. Comunque anche le donne riescono a rimandare le cose più volte, quindi voglio dire, potrebbe dirlo tranquillamente anche una ragazza. Poi abbiamo un'altra ascoltatrice, dice: hai ragione. Ecco, l'hai ragione lo direbbe sicuramente un uomo, lo direbbe sicuramente un uomo, anche perché è l'unico modo per uscire da una discussione gratis, tipo il Monopoly.

estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni e

0: Vercello, Benevento, ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Compagni amici, ancora buon pomeriggio da Joe, state ascoltando i Pischelli a Mollo, dai che venerdì, dai che è l'ultimo giorno di luglio, dai che molti di voi se ne vanno in ferie, tutti quegli altri invece che non lo faranno, buon lavoro, non importa, non vi preoccupate, vi facciamo compagnia noi di Company. In ogni caso oggi si gioca cose che direbbero soltanto gli uomini o cose che direbbero solamente le donne. Voi scrivete la frase al 333-2688-688, dall'altra parte io proverò a capire se effettivamente è una cosa un po' più da uomo o se forse è una cosa un po' più da donna, oppure molte volte una frase può essere tranquillamente condivisa. Per esempio qualcuno scrive: i pantaloni li porto io, e oddio capitano, non lo so, entrambe le figure potrebbe, mi verrebbe da pensare un pochino uomo, ma non ne sono chiaramente sicuro. Poi abbiamo anche dei vocali, un vocale in questo caso, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ciao. Te ne dico due, vediamo se le indovini entrambe. Una, stasera non ci sono per nessuno perché c'è la finale.
0: Ok,
1: vediamo se indovini. La
0: vabbè,
1: seconda
0: uomo.
1: È, ma siamo amici per cui non lo possiamo fare.
0: Vabbè dai, ma così chiaramente per psicologia ti direi donna, però non è detto, potrebbe essere anche un uomo a dire una roba del genere, a pronunciare questa frase. Qualcun altro dice: fai come vuoi, mia madre, raga, quindi chiaramente una donna può dire questa frase qui. Dai, allora qualcun altro scrive, ci sono altri messaggi, per esempio lascia stare, monto io il mobile. Allora, boh, non lo so, questa è una cosa che potrebbe essere tranquillamente detta da entrambe le figure, quindi forse siamo un pochino per stereotipo più portati a pensare ad un uomo, però raga, conosco delle donne che a montare le robe sono, vabbè, non capite male, comunque a montare le robe sono mega brave. Poi ad esempio, anche questo è molto bello, non toccare il termostato. Ah, però raga, troppo tecnica, come c'è, cioè, troppo tecnicismi all'interno di questa cosa, e non toccare il termostato, anche qui mi verrebbe da dire uomo, ma non è detto. Dai, 333-2688-688, quindi cose che direbbero soltanto gli uomini o cose che direbbero soltanto le donne, scrivete messaggi scritti o vocali.

Alex Warren con Fever Dream su Company. 15:23 ancora, buon pomeriggio amici. Cose che direbbero soltanto gli uomini e cose che direbbero soltanto le donne. Qualcuno scrive: questa sera te la scordi. Vabbè raga, molto molto semplice, inutile anche dirlo. Poi scommettiamo che se vengo io la trovo. Boh raga, io non so perché tutte queste frasi tipo le associo a mia madre, cioè potrebbe essere tranquillamente una donna, però c'è da dire che ci sono anche molti uomini ordinati e di conseguenza questa potrebbe essere anche una frase detta per esempio proprio da un uomo. Poi un altro messaggio che mi ha fatto molto ridere, che secondo me va interpretato in questo modo: no vabbè, cioè io sconvolta, chiaramente raga una donna. Ah, mi fa molto ridere. Poi qualcun altro dice quanto costa? Allora, quanto costa? E potrebbe essere tranquillamente un uomo a fare questa domanda, però però non lo so, cioè forse anche dipende in che modo viene detto, nel senso tipo vabbè, quanto costerà mai? Cioè potrebbe essere tranquillamente anche una donna a dire una frase del genere, però il quanto costa potrebbe essere forse più un uomo. Poi ci pensiamo domani. Non lo so, raga, forse un uomo. Sì, potrebbe tranquillamente dirlo solo un uomo. Vabbè, dai, è solo un po' di febbre, che cosa vuoi che sia? Chiaramente questa frase la dice una donna, raga. Questa frase la dice soltanto una donna. Noi uomini siamo, ma io mi ci butto proprio in mezzo, cioè sono io questo. Con 37 di febbre per me è la fine del mondo, tipo mi graffio, è la fine del mondo, cioè io subito devo andare in ospedale, raga. Sono fatto così, quindi tranquillamente una donna potrebbe dire una roba del genere. Dai, 333-2688-688, provate a utilizzare un po' la fantasia, no? Spremete quelle meningi, quelle frasi, che quei cliché detti secondo voi soltanto da un uomo, e quei cliché, cioè quelle frasi ripetute a oltranza semplicemente solo da donne, quali secondo voi, cioè chi dice cosa lo devo indovinare io, però cose che direbbero soltanto gli uomini e cose che direbbero soltanto le donne. Vi aspetto.

0: Watch It Burn su Company 1532. Molto velocemente altri messaggi. Ad esempio, qualcuno scrive: ok, grande classico, scusa, hai ragione, sicuramente lo direbbe un uomo. Poi altri cliché: mi fai una foto, raga, donne tutta la vita. Don, e io ci aggiungo anche, ma proprio così, ci aggiungo anche: aspetta, ma ne puoi fare un altro paio? Oppure, scusami, ti puoi spostare? Scusami, per favore, potresti metterti in questa posizione mentre mi fai la foto? Oppure con questa luce che così vengo meglio? Raga, sta roba è tremendamente odiosa. Poi, te lo avevo detto, te lo avevo detto, scrive Eros, te lo avevo detto, boh, non lo so, mi sa tanto da donna, te l'avevo detto. Oppure un'altra frase, andando così a caso, qualcuno scrive: lo tengo, non si sa mai. Quindi si parla o di un accumulatore seriale o di un'accumulatrice seriale. Non lo so, raga, perché per esempio io da uomo alcune cose tendo a conservarle perché dico metti mai che, non lo so. Poi qualcun altro scrive: metti la partita, ok? Grande classico, potrebbe essere tranquillamente un uomo, per cliché, per stereotipo. Il telecomando dov'è? Ok? Anche in questo caso un uomo. Oppure: perché chiamare qualcuno quando posso farlo io? Beh, raga, qui semplicemente un uomo. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, vi aspetto. Cose che vengono dette soltanto da uomini o cose che vengono dette soltanto da donne. Voi scrivete la frase e io provo ad associarle ad una delle due personalità. Go! Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
1: Fischelia Mollo! Spot! Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: G come Company, G come G Radio.

Calvin Harris, Sam Smith con Promises su Company. 15 e 43, ultimi 15 minuti, belli intensi, diciamo, in eccessivo, proprio belli intensi. Ancora buon pomeriggio. Allora, abbiamo un po' di messaggi riguardo a quelle cose che potrebbero dire soltanto degli uomini o quelle cose che invece potrebbero essere dette tranquillamente soltanto dalle donne. Per esempio, Roberto scrive: come sto così? Beh, chiaramente donna, però raga, anche uomo in realtà, diciamoci la verità, è una frase ripetuta molto anche da noi maschi. Poi, non è come sembra. Non è come sembra, sì, raga. Non lo so perché mi viene in mente qualsiasi film cinepanettone con De Sica e Boldi, non è come sembra, sì, è appunto un uomo. Oppure abbiamo qualcuno che scrive, per esempio, Roberta dice: ok, hai ragione tu, frase mastone praticamente ripetuto dagli uomini. O anche: ti ricordi cosa hai detto / cosa hai fatto quel giorno di 3 anni fa? Chiaramente una donna, raga, perché la vostra memoria è formidabile. Ancora un po' di tempo, 333-2688-688, cose che direbbero soltanto gli uomini o cose che direbbero soltanto le donne.

0: estratto del suo ultimo album Blanco con Los Angeles su Company. Los Angeles, amici, praticamente è arrivata la mia fine, quindi ci risentiamo tra poco con i saluti e poi vi lascerò ad un'altra persona, anche lui dovrà condurre da solo perché purtroppo parte, la parte migliore del programma in questo momento è in direzione Croazia.
1: Your summer, your experience. Pisquelia Molo on Radio Company.
2: Pisquelia Molo. Spot.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed una

0: Benevento. Ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Dito nella piaga con Businessman su Company. Amici, siamo arrivati alla fine. Grazie, grazie.
1: Te ne vai?
0: Me ne vado.
1: So che te ne vai con Gianluca Pacini. Io aspetterei ancora un'oretta per arrivare in Istria. In realtà, cioè, giusto così, un weekend un po'.
0: Vado a raggiungere la tua parte migliore del programma. Quindi, esatto. Sì. Quindi vado a raggiungere Stefano Ferrari.
1: Volevo dedicargli la canzone quella di Wiz Khalifa, quella che fa. Quella quando si separano.
0: Tra l'altro sono partiti lui e Andrea Rossini a mezzogiorno e mezzo, sì, ok? Sì. Mi ha chiamato verso le 2 e mi ha detto: è meglio che alle 4 vi mettiate in macchina, anche perché noi siamo a San Donà. Ho detto: cosa?
1: Sì, cioè, credo che ci sia un po'. Senti, ma tra te e Gianluca Pacini, chi è che guida?
0: Amico mio, ovviamente io guido.
1: Guidi tu, sì. fai bene. Molto bene.
0: Non faccio bene.
1: Sei stanco?
0: No, neanche un po', amico. Non vedo l'ora di farmi trovare in mezzo con Gianluca.
1: Hai la faccia un po' stanca. Se sei stanco, guida tu.
0: Va bene. Amici, vi lascio con Pietro dei Brutti ma Simpatici. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo lunedì a partire dalle 14. Buon weekend!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fischelli di Radio Company.
0: Che perfezione! Voilà!
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Quiet Soul, il disco di Bruno Mars. Buon pomeriggio, buon venerdì, amici. Un venerdì un po' particolare perché ha già messo, diciamo, delle barriere. Hanno detto venerdì nero, c'è un sacco di traffico, weekend incredibile, ma noi insomma stiamo qui tranquilli, insomma, per cui mettiamo la sigla. Vai, sigla!
1: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Dai, discorsi dritti e ritriti, si fa caldo, però non è così umido e quindi non si suda, più o meno, cioè, mettiamola così. Buon pomeriggio, salve a tutti, benvenuti, brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni, non c'è, diciamo, a parte il sottoscritto, però del programma tradizionale oggi, insomma, le cose vanno un po' così, perché nel weekend colleghi che si muovono, gente della radio che va un po' in giro, di fatto poi ci sono anche le ferie, qui in radio siamo in due praticamente, non c'è nessuno. Questa cosa importa poco agli ascoltatori, però quello che importa è che fino alle 18 stiamo insieme. E poi vi ricordo anche che l'appuntamento con Cervello in Fuga vale doppio il venerdì, quindi si partirà da 100 euro, quindi 100 euro di buoni carburante, che a quanto leggo, insomma, da quello che succede negli ultimi giorni, secondo me fanno più che comodo, visto che insomma ci sono sconti, ma leggo che molte segnalazioni di sconti non realmente applicati, quindi vabbè, insomma, è una situazione che un po' si ripete. Però facciamo le cose con ordine. Io sono Pietro, poi c'è anche Martino DJM alla parte tecnica. Fino alle 18 l'abbiamo detto, zero problemi, zero discussioni, e allora a posto, cominciamo.

0: Days, Chris De Sarandy, che è un berlinese d'adozione, e leggevo che nel suo passato più recente è stato un busker, cioè è in pratica un artista di strada, che poi è diventato molto famoso perché ha fatto un sacco di visualizzazioni di video su YouTube. Quindi è alla fine l'essenza di quando fai una cosa, ti piace, ci credi veramente e in qualche modo qualcuno ti nota. Che poi è la stessa storia anche dei Maneskin, se non ricordo male. Quindi veramente bravo, bravo, ci piace molto. Adesso però facciamo una pausa, poi torniamo e parliamo di cose che neanche voi immaginate, non lo so neanche io in realtà, tra poco.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
2: Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga.

0: Benevento, ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19:30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno

0: allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Magnetic, il disco di The Bolza qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni. Mi fa strano che nessuno completi questa frase, ma insomma lo sapete, oggi è un venerdì con il ruotino di scorta, in quanto vabbè Stefano Ferrari, un po' di gente non sono qui, sono, stanno andando all'estero. Sai che questa cosa qui detta questo, cioè, stanno andando all'estero fa sempre un certo effetto, perché sembrano tipo dei DJ famosi, anche bravi, no? Invece in realtà invece no. Vabbè, allora di fronte a tutte le cose che stanno succedendo in questi giorni, problemi, poi ci sono anche delle statistiche che sono venute fuori che riguardano la famiglia italiana, io invece ho scelto una cosa veramente importante della quale non si può assolutamente fare a meno, e riguarda il film L'Odissea, quella di Nolan, che tu Martino sicuramente hai visto. L'hai visto? Non l'ha visto? C'è qualcuno? Non c'è nessuno qui dentro, per cui vabbè, io non l'ho ancora visto, però questa è una curiosità che mi piace, perché sono quelle cose che ti fanno capire che alla fine nel cinema ci sono tante tecniche, tante tecnologie pazzesche, ci sono risorse incredibili anche in termini economici, però ci sono alcune situazioni dove effettivamente farla semplice, farla facile è la soluzione migliore. Allora c'è una scena in cui Matt Damon in pratica deve affrontare i lestrigoni. Cosa sono i lestrigoni? Martino? No, non lo sai. Va bene, i lestrigoni sono dei giganti che sono antropofagi. Cosa vuol dire antropofagi? Ah, non lo sai? Va bene.
1: Ora lo so.
0: Va bene. Praticamente si nutrono di carne umana, quindi insomma se lo vogliono mangiare. Il problema è che questi lestrigoni sono giganteschi, no? Quindi viene da pensare avranno usato qualche effetto speciale, qualcosa in particolare, no? Computer grafica, robe così, per farla molto riduttiva. E invece no, in pratica c'è una controfigura di Matt Damon che si chiama Devin Dalton e non è un uomo, è una ragazza che ha una particolarità, è alta 1,40 m, no, non quella particolarità, cioè non sta in cavalletto, è alta 1,40 m, quindi quando tu hai un'altezza di questo tipo e hai a che fare invece con i lestrigoni che sono interpretati da uomini molto alti, molto grandi, molto muscolosi, cioè la proporzione viene fuori automatica. Cioè non devi fare delle cose pazzesche. E il problema qual è? Il problema è che Matt Damon c'ha il muscolo, ok? Quindi ha un braccio che è insomma sicuramente no, l'Odissea, una roba imponente. E invece è molto muscolosa anche lei, ha un fisico pazzesco. Tant'è vero che nei fotogrammi o comunque nelle immagini che vengono ripostate di questi fotogrammi, di queste scene del film, cioè veramente le braccia sembrano identiche, è tutto perfettamente proporzionato. Si chiama David Dalton ed è alta 1,40 m. Adesso con questa cosa qui potete andare al bar e bullarvi.
2: Tu sabes che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace.

0: Jackie Chan.
1: Jackie Chan, Tiesto, in questa canzone lui cita Kelly Rowland, e ormai è una cosa diffusissima anche nel web di Kelly Rowland. Nella canzone Dilemma c'è questo meme dove in pratica lei sta utilizzando il Nokia Communicator, non so se ve lo ricordate, di molti anni fa era il top del top, cioè ce l'avevano quelli che facevano quelli seri, e in pratica c'è lei che si lamenta che Nelly non le risponde a un messaggio, ma quel messaggio lo sta scrivendo su Excel. Cioè, dico così, va bene. Devo ringraziare questo ascoltatore che mi dà un po' di supporto morale. Senti,
2: sostituisco io Giambattista là, come si chiama?
1: Stefano Ferrari.
2: Dai, prova a dire zero problemi e zero discussioni.
1: Bene, mi fa piacere. Adesso diamo il benvenuto a Vittorio Ferro.
3: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Calcio nella bufera. L'UEFA annuncia il boicottaggio delle manifestazioni FIFA finché non sarà ritirato il progetto di privatizzazione delle competizioni internazionali. Secondo la Confederazione Europea, la Coppa del Mondo è un patrimonio costruito da generazioni di giocatori, nazionali e tifosi e non può essere venduta agli investitori. L'UEFA accusa la FIFA di aver elaborato il piano in segreto senza un vero confronto con federazioni, leghe, club e calciatori. L'ingresso di capitali privati, sostiene, renderebbe il profitto degli azionisti prioritario rispetto agli interessi sportivi. La FIFA respinge le critiche e assicura che proseguirà la consultazione con gli stakeholder, definendola aperta e democratica.
1: Grazie Vittorio Ferro, adesso arriva Francesco Gabbani.

0: Five the Majestis, Victor J'adore qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Dai, che venerdì, un venerdì anche un po' particolare, ci sono partenze, cose, c'è gente anche che resta a casa, semplicemente va in ferie dal lavoro. Noi invece saremo qui rigorosamente sempre in diretta tutto il mese di agosto, in un modo o nell'altro ce la possiamo fare. Tra poco invece torniamo e sarà come sempre un momento dedicato a voi
1: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Giovanotti Alfa qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni. Prova a dire zero discussioni, Martino, prova, così, tanto per.
1: Prova a dire zero discussioni.
0: Mamma mia, guarda, c'è proprio, c'è un'allegria, proprio un...
1: Zero
0: un,
1: discussioni.
0: Un entusiasmo proprio. Allora, parliamo di una cosa che da è contemporaneamente una cosa bella e cioè è anche una cosa... Cosa vuoi?
1: Non è che Ferrari abbia proprio tutto sto entusiasmo.
0: Sì, ma tu sei venuto fuori dall'oltretomba, dai, su, forza, una, un po' di... No, però fermo lì, perché in un certo modo mi hai introdotto l'argomento, che è una cosa sia bella, che bella positiva, che te la fa vivere anche in un modo carino, ma anche una cosa un po' triste, mettiamola così, perché alla fine insomma ve lo spiego meglio. Allora, vi chiediamo di scriverci via WhatsApp, se avete voglia, se ci avete tempo, se non avete troppo caldo, se volete partecipare, siamo qui a braccia aperte, una canzone che fareste mettere al vostro funerale. Vabbè, cioè te l'ho detto che è una cosa... Perché deve essere una cosa che in qualche modo vi contraddistingue, deve essere una cosa che in qualche modo faccia ricordare di voi in un modo o nell'altro e che vi faccia dire, cioè io in qualche modo nell'aria ci sono ancora. È così. Cioè non è, dai! Come sì, dai, già è vero. No, è vero.
1: Sì, è vero, è positivo.
0: No, è una cosa bella, perché la devi pensare, cioè deve essere una cosa che ti riflette un po' te stesso. Va bene, allora 333-2688-688, poi tra parentesi apro e chiudo, è anche un pelino scaramantico, mettiamola così, no? Cioè fa vivere le cose in un modo un po' più leggero. Dicevo 333-2688-688, WhatsApp scritte vocali. Vi chiediamo di scriverci via WhatsApp quale potrebbe essere una canzone che in qualche modo è la vostra, fa parte del vostro, della vostra cultura, fa parte delle vostre abitudini, una canzone che fareste mettere al vostro funerale. Da quale potrebbe essere? 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Roman qui a Radio Company. Giustamente Stefano Bosca è entrato e ha detto: uè, mettetemi Opus al mio funerale. Questa qua, senti, che è proprio da lui. È da lui, sì. Ma lui ce l'ha anche come radio sveglia la mattina questa, cioè proprio ce l'ha puntata tutti i giorni. Va bene, allora, una canzone che fareste mettere al vostro funerale, che vi rappresenta, che vi fa ricordare, perché in qualche modo esorcizza un po' tutta la cosa, diciamo. Allora, ciao brutti ma simpatici in costume, una canzone per il mio funerale che mi tocco, bip bip, Pitbull, Fireball, Tizzera da Sottomarina Beach, rovente oggi, immagino. Poi, beh, questa è molto bella, Mario dice Comfortably Numb dei Pink Floyd. Molto bella, quella ci starebbe proprio, eh. E poi la Isla Bonita, che non è molto da funerale la Isla Bonita, cioè un po', no? Vabbè. Oppure P Machinery dei Propaganda. Poi ciao grandissimi, al mio funerale non ho pensato ad una canzone. Attenti alla follia, occhio. Ma voglio musica molto allegra, va bene. E palloncini di elio, e soprattutto ci sarà un mio amico vestito da morte con la falce, che ogni tanto indicherà qualcosa e scriverà il suo nome su un foglio. Cioè, inquietante sta roba, Andrea. Cioè, se muori non mi invitare, grazie. Al mio funerale vorrei una canzone per Amica dei Nomadi, Walter da Tarcento Udine, poi la sigla della Champions League, molto bene, molto bene. Queen of Rain dei Roxette, triste ma regale. Mi piace questa cosa perché probabilmente lo spirito, come si dice, il mood di questo ascoltatore è, cioè, non lasciamoci andare in cose tristi, giusto? Stiamo seri, di un certo livello, ma non esageriamo. Ciao, Otti da Verona, Vivere a Colori di Alessandra Moroso. Poi ciao Radio Company, per il mio funerale metterei la canzone Celebration di Madonna, ok? You can always get what you want. Aspetta, scusa un secondo, aspetta, copia. Aspetta, incolla. Ah, i Rolling Stones, sì. Beh, giusto. 1969. Ciao brutti, ma in costume del mio funerale voglio che sia messa a dimenticarti e poco di Biagio Antonacci. L'ho lasciato detto a un paio di persone che spero si ricorderanno. Baci della Nadia, e poi per il mio funerale proporrei Angel di Robbie Williams. Ok. Buon pomeriggio da Matt. Sentiamo.
1: Cantava più o meno, sai, la gente strana prima ti odia e poi ti ama.
0: Sì, Elisa era, giusto? Sì, sì. Poi?
2: No, ragazzi, io non ho dubbi. Per me la mia è The Wind of Change degli Scorpions.
0: Wind of Change. Scusa Martino, posso farti una domanda? Così, una domanda un po' personale, no? Abbiamo elencato almeno una ventina di canzoni diverse.
3: Questa mi piace.
0: Vedi, ecco perché. Ecco perché, infatti, proprio ti stavo. Scusa, perché hai preparato solo questa? Ecco, hai mi hai già risposto. Va bene, 333-2688-688, una canzone che fareste mettere al vostro funerale.

0: Le ragazze. Sono d'accordo, Clara San Giovanni. Adesso ci facciamo una piccola pausa, ma prima però arrivano altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Traffico sabato 1 agosto sarà da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo. Da oggi a domenica attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulla rete gestita da ANAS. Per favorire la circolazione sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e saranno impegnati circa 2500 fra tecnici e operatori. Tra le arterie più trafficate la 2, la 4, la Pontina ma anche l'Appia, l'E45, l'Aurelia e l'Adriatica. Divieto di transito per i mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e poi domenica dalle 7 alle 22.
0: Grazie Vittorio, a più tardi!
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot!
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento. Sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli. Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio, Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
2: C'Company, C'Radio.

0: Bello quando ti chiamano al telefono, a un certo punto di guarda che aspetta un secondo, cioè ho 20 secondi che tra poco devo accendere il microfono, aspetta, non ti sento, sono in galleria. Funziona di più, non lo so. Allora, torniamo a noi, parliamo di una canzone che fareste mettere, perché mica, avete capito, meccanicamente è un po' impossibile, che fareste mettere al vostro funerale. Allora, vediamo un po', da tifoso dell'Hellas, al mio funerale vorrei Country Roads che mettono alle Bentegodi prima delle partite. Questa non l'hai presa, vabbè. Metterei l'inno dell'Inter, amala pazza Inter, amala. Questo non ce l'hai messo, non ho fatto niente. È arrivato impreparato lo studente qua. Uè. Allora, ciò io al mio funerale voglio Satisfaction di Benny Benassi. Molto bene, ben fatto. L'ho già detto a tutta la famiglia, anche agli amici. Ciao da Moira di Verona, bene. Poi Daniele, un senso di Vasco, lo sto già dicendo a tutti. Che abbiamo scatenato una roba putiferio, sta roba qua. Boh, vabbè. Ciao, Comuni Immortali di Achille Lauro, da Nadia di Camponogara, Venezia. Poi io vorrei per il mio funerale la canzone di Rene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, Elena da Udine. Va bene, sentiamo.
1: Ciao Pietro, guarda, ciao. Io l'ho proprio messo in testamento. Good Riddance dei Green Day. E One More Light dei Linkin Park,
0: molto bene. Molto bene. Rock, ciao. Rock. Questi li hai preparati? No, non c'è niente.
2: Ciao brutti, Simone dalle colline del Prosecco, scusatemi.
0: Bene.
2: Allora, se a parte che io ho già deciso che non voglio funerali,
0: no.
2: Comunque, se dovessi scegliere una canzone, ed è la mia canzone preferita, che amo in assoluto, che quando magari sono triste o ho bisogno di pensare o qualsiasi cosa, ed è Bring to me life. Degli Evanescence.
0: Molto bella. Questa ce l'hai? No, neanche. Oh, era lungo sto caffè, eh? Vabbè, sì, aspetta. Sì, è questa, sì. Molto bella. Bella. Perché non la suoniamo più sta canzone qua? Molto bella. Dovremmo suonarla ogni tanto. Dai, su. Molto bella, sì. Andiamo avanti, dai, sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io farei mettere Nothing Else Matters dei Metallica.
0: Va bene.
3: E anche perché l'ho già sentita un mini pezzettino suonata con l'organo e rende molto bene.
0: Molto bene.
3: È stata usata dal mio amico un po' folle che suonava l'organo quando mi sono sposato per sottolineare l'ingresso in chiesa.
0: Bello, bello, bello. Mi è piaciuta sta cosa. Molto bene. Aspetta, scusa. Martino. Tra 10 giorni arrivo allo stipendio, avevi paura, eh? Ti sei preso un attimo così. Ho avuto quell'attimo di paura, ho detto aspetta che vediamo di provvedere a queste cose. Va bene, sono le 17 e un minuto, grazie per i vostri messaggi, grazie, vi vogliamo bene, lunga vita a voi!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Beautiful Monster di Nio qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni con Pietro che vi parla, con Martino alla parte tecnica. Ora, facendo questa cosa, gli allungheremo la vita di 100 anni sicuramente. Abbiamo trovato anche la canzone per il funerale di Mauro Tonello, esattamente questa, fai sentire.

0: mi prendono fuoco i capelli. Sorry.
1: Cento anni, amici, va bene. Adesso torniamo di noi, facciamo una piccola pausa, ma ci sentiamo tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: viaggio a Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Art.

J-Ax qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni, venerdì eccetera eccetera eccetera. Allora, un po' di cose buone, diciamo, di buone notizie, anche se magari non ci toccano direttamente, però il fatto che comunque qualcosa di buono ogni tanto accada anche ad altre persone fa piacere, insomma. Altri, anche perché altrimenti, cioè, o ci buttiamo sulle stesse cose, tipo benzina, gasolio, cioè, no, lasciamo perdere. Allora, intanto siamo contenti per Elton John, che ha festeggiato i suoi 36 anni di sobrietà. Sobrietà non soltanto dall'alcol, ma anche dalle droghe, perché era arrivato ad un punto bassissimo della sua vita, come spesso ha dichiarato, e questa cosa qui, cioè il fatto di riuscire ad esistere e quindi di essere pulito per 36 anni, insomma, l'ha fatto ritornare con il pieno controllo della propria vita, che è una cosa che è molto difficile. Se sei molto incline, diciamo, ai vizi e a cose di questo tipo, è molto complicato poi venirne fuori, perché non si creano delle dipendenze solo a livello fisico, ma soprattutto delle a livello proprio di abitudini anche quotidiane, cioè se non faccio quella cosa poi non riesco a fare quell'altra, che è lo stesso meccanismo, se guardi bene, che si innesca anche col discorso delle sigarette. Cioè i fumatori sono più o meno la stessa cosa: faccio quella cosa, poi ci fumo la sigaretta. Insomma, sono cose che, insomma, non è facile, quindi complimenti. La seconda invece è più, forse più, riguarda più persone, ed è una notizia che è venuta fuori ieri e che dice così. Allora, il Viagra funziona come antitumorale? Contrasta la diffusione delle metastasi. Agendo sul metabolismo cellulare del colesterolo, gli inibitori dell'enzima PDE5A, che non so che cosa sia, impediscono alle cellule maligne di colonizzare altri organi. Ed è un nuovo studio. È incredibile come

una medicina nata per tutt'altra cosa possa in qualche modo aiutare, cioè l'esatto opposto, cioè mettiamola così, la vita e la morte, va che dualismo incredibile. E qui apro una parentesi, io non so se abbiamo degli ascoltatori che, però a me è venuta più di una volta la curiosità di provare il Viagra, ve lo dico, cioè fortunatamente non ne ho ancora bisogno, però dico, cioè, siccome è nato per quella cosa lì, ho detto, ma boh, non lo so, perché conosco persone che ogni tanto, però c'è qualcuno che lo utilizza, ci spiega com'è? Allora, senza scendere troppo nei dettagli, perché una cosa è controllare, cioè sapere che questa cosa arriva da te e quindi no, cioè funziona tutto, ma sapere che c'è qualcos'altro che la sta un po' controllando per te deve essere una sensazione diversa, e questa cosa qui mi butta via, cioè è una roba un po' strana, è come avere, diciamo, la cosa di qualcun altro. Cioè un po', no, non lo so veramente, però mi è venuta la curiosità, chissà com'è, quanto dura questa cosa, come funziona, c'è qualcuno che lo usa il Viagra tra gli ascoltatori? Così, se ce lo volete in modo molto trasparente raccontare via WhatsApp, volentieri 333 2688 688, si sa mai, eh.

0: Vabbè, ci sono arrivate delle cose che vabbè, lasciamo stare. Allora, era MK con Buddy to Buddy e adesso invece altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Stop elettrodomestici e dispositivi destinati a diventare inutilizzabili dopo pochi anni. Entro oggi gli stati europei devono recepire la nuova direttiva sulle riparazioni. Le norme obbligano i produttori a riparare i beni tecnicamente recuperabili anche fuori dal periodo di garanzia legale. Il servizio dovrà essere gratis o avere un prezzo ragionevole e tempi congrui. Il consumatore riceverà prima dell'intervento un modulo con costi, tempi, lavori previsti e un eventuale prodotto sostitutivo. L'iter parlamentare però in Italia non si è ancora concluso. Il recepimento è atteso non prima della fine di agosto.
0: Grazie a Vittorio Ferro, adesso arriva Anna.

0: Espresso, il disco di Sabrina Carpenter. Mandiamo un abbraccio e salutiamo i nostri cari colleghi, ciao, cioè Joe Ferrari, Andrea Rossini, Pacini, che sono a Dignano, saranno a Dignano questa sera in Croazia per Energia 90. Credo che siano ancora in viaggio, credo che ci stiano anche ascoltando per dire: vediamo quei due là che cosa sto facendo, sentiamo cosa fanno quei due là senza di noi. E invece facciamo. Ci sarà un appuntamento con la musica anni 90 questa sera a Dignano in Croazia. Se siete da quelle parti, ci state ascoltando o andrete, andate a trovarli, insomma, portate i nostri saluti. Adesso facciamo una piccola pausa, tra poco invece arriveremo con Cervelli in Fuga, ci saranno 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: Bentrovati, è ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, almeno 34 i corpi dei migranti finora recuperati. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia in segno di protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dall'Italia. È stato recuperato stamani il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Campione esemplare anche di lealtà e di dedizione, il messaggio della Premier Meloni. I funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company. C come C Radio.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Let me tell you.

0: No. Lil Wu-Tang, il disco di Paul Russell qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso attenzione, cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, ultima puntata della settimana, quella che potrebbe farvi vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo. San Marco Petroli che vi ricorda tra l'altro la F101, lo facciamo da un po' di tempo, ma è bene sempre ricordarlo perché è una benzina che ha una capacità ottanica più alta e quindi potrebbe far del bene al vostro motore, oltre che avere insomma delle prestazioni migliori. È indicata per automoto e anche per le barche, se ce n'avete una volete provarla. 333-2688-688 via WhatsApp, scriveteci l'ultima categoria rimasta, che è quella che avete lasciato proprio in fondo, che è Denzel Washington. Ok, Denzel Washington, cioè l'attore, ok, fondamentalmente. Ci sarà una domanda legata a questa categoria, vi daremo tre opzioni di risposta. Se la prima risposta che ci darete è quella giusta, saranno 100 gli euro di buoni carburante che vi regaleremo. Nel caso in cui la prima insomma fosse sbagliata, andate per la seconda, quindi in quel caso vi rifacciamo la domanda, però giocate per 50 euro. 3 3 3 2 6 8 8 6 8 8, vi aspettiamo. La categoria rimasta è Denzel Washington.

Setiria o danzeteria, chiamatela come volete. Intanto cervelli in fuga, la seconda parte. Proveremo a regalare 100 euro di buoni carburante San Marco Petrolio, oppure 50 oppure 0, dipende da come va, a Luca che è con noi al telefono. Luca dalla provincia di Verona. Ciao Luca, benvenuto. C'è? Luca? Ti stiamo chiamando, Luca. Luca, segui la luce. Vieni da noi. Niente. Vabbè, ci riproviamo, dai. Riproviamo. Intanto la categoria, lo ricordiamo, è Denzel Washington. Faremo la domanda la prima volta. Se la prima risposta è quella giusta, 100. Rifaremo la domanda nel caso in cui la prima risposta fosse sbagliata. Andremo con le altre due alternative. E se almeno una di queste è giusta, ce la dice giusta, insomma, i 50 euro sono a posto, vengono assegnati, altrimenti si va a zero. E quindi basta. Ti ha messo giù? Ma perché ti ha messo giù? Nessuno può mettere DJM nell'angolo, in un angolo, lì. Guarda. Luca, dai, ti stiamo chiamando, rispondi, ti prego, se no non possiamo giocare. Poi alla fine i 100 ce li teniamo noi. Luca non c'è, è andato via, Luca non è più cosa mia. Molto bene, questo ce lo scrivono gli ascoltatori. Sì, c'è, dai, c'è. Sì. Dai, su. C'è. Dai, allora, forza. Luca, ci sei? Pronto, Luca? No, niente, non riusciamo a metterlo in onda. Vabbè, niente, cosa facciamo? Riproviamo più tardi? Allora, Luca c'era? Forse è un problema tecnico, quindi adesso facciamo così. Mettiamo una canzone e poi lo recuperiamo, va bene? Che dici? Ok, a tra poco, dai, su. Sì. Vai, dai, andiamo, su.

0: non mi dica che no. Non siamo riusciti a recuperare Luca, però abbiamo un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice, in questo caso concorrente di Cervelli in Fuga di questa sera, si chiama Jessica. Ciao Jessica, buonasera.
1: Ciao.
0: Oh, c'è, che bello! Come stai, Jessica?
1: Tutto bene, voi?
0: Tutto bene anche noi, grazie. Allora, Jessica, la categoria è Denzel Washington, ok? Sto per farti la domanda. Ti darò tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darai in prima battuta sarà quella giusta, ti porterai a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Se la sbagli, ti rifaccio la domanda, ti do le due opzioni alternative, quelle che sono rimaste, e se ci dai la risposta giusta in quel caso, ti porti a casa 50 euro. Se non va neanche con la seconda, ci salutiamo e buon weekend, ok?
1: Ok.
0: Ok, allora, partiamo con la categoria Denzel Washington. Vediamo la domanda. Per quale film Denzel Washington vinse l'Oscar come miglior attore protagonista? A. Philadelphia. B. Training Day. C. John Q. Via con il tempo.
1: Training Day.
0: Training Day? Training Day? Ed è Training Day! Ed è Training Day! Esattamente, esattamente, brava! Brava Jessica, 100 euro, te li porti a casa proprio così così. Lo sapevi o hai guardato? Sapevi o hai guardato? Dai, di la verità.
1: No, no, lo sapevo.
0: Lo sapevi, brava. Brava Jessica. Allora, complimenti, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono due buoni da 50 che ti arrivano a casa molto presto e che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Buon weekend Jessica, grazie.
1: Grazie mille, anche a voi, ciao.
0: Ciao, ciao,
2: Brutti,
0: ciao, ciao.
2: Ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in Fuga.
3: Cervelli in Fuga.
0: E adesso
3: fuga.
0: Gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
4: Domani tempo soleggiato con caldo e afa, tratti anche molto intensi, rischio di temporali di calore tra pomeriggio e tarda serata nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Nella notte non si escludono temporali nella Valle Padana centro-occidentale, temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, massime fra 32 e 38, con picchi fino a 40 su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, buon fine settimana.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga.

0: Benevento, ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: con questo siamo arrivati alla fine per questa puntata di Brutti ma Simpatici, puntata che praticamente segna la fine di questa settimana, ma noi ci risentiremo la settimana prossima con Stefano Ferrari insieme a lui dalle 16 alle 18 puntuali come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Grazie anche a DJ M per la parte tecnica, ovviamente buon fine settimana a voi e arriva Stefano Conte.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Spot. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Ti sono mancato? Ti sono mancato? Perché io lo so che ti sono mancato a mezzogiorno per quello che sei venuto oggi alle 6 perché volevi assolutamente ritrovarmi. Ma sei abbronzato? Iniziamo con Tutti in Lista Club Privé, grazie.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista, ogni sera, anche in questo ultimo giorno di luglio, col bene che ti voglio. 31 di luglio 2026, 18 e 5 minuti assolutamente live, e questo è Tutti in Lista Club Privé. Mi diverte molto punzecchiare il buon DJ M, che già di solito mi accompagna a mezzogiorno, ma che oggi, perché c'è stato un cambio di... poi c'è un cambio di programma e quindi lo ritrovo la sera, quindi io in un modo o nell'altro ci incontriamo, ed è perché lui ha nostalgia effettivamente di trovarmi a Luna, mentre dalle 18 alle 20
3: basta che non ci sia quell'altro,
0: ok, mi subisci per due ore. Abbiamo Tutti in Lista Club Privé, dove siamo pronti per fare una domanda fra poco. Interpelliamo come al solito gli amici che ci ascoltano, che siano a casa, che siano in movimento, che si stiano spostando molto lentamente visto il caldo, perché non bisogna esagerare, perché se fai una mossa in più qua rischi di versare 80 gocce di sudore in più, e quindi molto lentamente siamo pronti a proporvi un bel po' di pezzi che sentiremo anche oggi, quindi la musica come al solito protagonista, e poi una domanda, un argomento che arriva dove vogliamo la vostra soggettività, quindi la vostra opinione. Abbiamo sentito già Somber con Potential, si continua alla grande anche con Saif,

0: Abbiamo aperto oggi tutti in lista Club Privé e stiamo partendo da una ricerca scientifica che poi vi coinvolge, perché molti di voi magari sono in una situazione simile oppure non l'hanno mai provata, però vogliamo l'opinione di tutti, di tutti quanti. Che cosa succede? Che la scienza dice che avere un fratello o una sorella, ribadisco fratello o sorella, fa vivere meglio e più a lungo. Uno studio del North Carolina University, che come al solito ogni tanto arrivano a fare questi studi, dice che chi ha relazioni forti vive in media 7 anni e mezzo in più di chi è solo. Quindi sembra che avere un fratello o una sorella aiuti molto. Avere un fratello ti rende più empatico, più generoso, ti insegna a condividere fin da piccolo, perché ovviamente sei costretto, non perché magari tu voglia, però ma c'è un dettaglio che farà discutere parecchio. Secondo gli studi, avere una sorella sarebbe ancora meglio che avere un fratello. Quindi avere una sorella sarebbe sempre... perché le sorelle sono più sensibili, più attente, tengono più vivo il rapporto nel tempo. E allora vi chiediamo, siete d'accordo che avere un fratello o una sorella renda la vita migliore rispetto a essere figli unici, e voi confermate che una sorella vale più di un fratello? Cioè magari raccontateci la vostra esperienza, avete un fratello, una sorella, ci andate particolarmente d'accordo oppure sono coltelli ancora adesso che magari siete diventati un po' più grandi? E se siete figli unici, questa cosa la sentite oppure vi trovate assolutamente empatici pur essendo figli unici? Per esempio io ho davanti a me un figlio unico che di empatico a zero.
1: Bravo. Sono antipatico e non empatico.
0: Sei figlio unico tu, vedi.

Yes. Allora, siete d'accordo che avere un fratello o una sorella renda la vita migliore rispetto a essere figli unici? C'è Federica che scrive: confermo tutto, ho due sorelle e vi dico che sono il pronto soccorso emotivo da una vita. Le chiamo quando sto male, quando ho bisogno di ridere, quando devo sfogarmi. Non riesco a immaginare la mia vita senza di loro. I miei amici vanno e vengono, le mie sorelle restano per sempre. E quindi, rispetto magari a una persona che effettivamente non ce l'avevo mai riflettuto, perché anch'io sono ho una sorella, quindi restare, cioè figlio unico, vuol dire non avere nessuno con cui confrontarsi e magari la certezza della famiglia, che magari può essere ottima così come può essere pessima. Fra un attimo infatti sentiremo delle risposte e dei messaggi vocali da parte vostra per tutti in lista. Club Privé!

che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni.

0: Marcello Benevento, ingresso libero.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è

0: La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: C come Company, C come C Radio.

0: Appena hai cominciato oggi con tutti in lista Club Privé, la scienza dice che avere un fratello o una sorella fa vivere meglio e più a lungo. Uno studio del North Carolina University, quindi siamo americana, what's American boy, perché c'è qualcuno che pensava fosse norvegese la ricerca. Dice che chi ha realizzato, chi ha relazioni forti vive in media 7 anni e mezzo in più. Sembra che questo studio abbia testimoniato che chi ha fratelli e sorelle viva in media 7 anni in più. Da qui vi abbiamo girato la domanda: siete d'accordo che avere un fratello o una sorella renda la vita migliore rispetto a essere figli unici? Messaggi, quindi note vocali, note scritte che stanno arrivando al 333 2688 688. Sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Ciao ragazzi, io ho un fratello, okay. Non siamo mai andati d'accordo fin dai piccoli. Attualmente non ci guardiamo in faccia e non ci parliamo da 3 anni. No. E se devo essere sincero, tutte le volte che lo vedo in giro mi fermerei, tornerei indietro e lo prenderei a schiaffi, a sberloni nel muso, perché non lo sopporto. Ciao Nico da Venezia.
0: Guarda, rapporto fratelli coltelli, in questo caso. C'è Alex Warren con Passenger in arrivo.
2: Radio Company. The summer is magic.

Colgo l'occasione, visto che stanno arrivando diversi messaggi, come quello di Michael, per esempio, che scrive: ciao Conte, concordo pienamente, io ho una sorella 2 anni in meno di me, andiamo d'accordissimo, Michael. Sì, ma raccontaci anche, cioè, in che cosa effettivamente ti ritrovi in ciò che hanno descritto quelli dell'università, cioè se c'è un dialogo, se riuscite nei momenti di sfogo a parlarvi e soprattutto se diventa un appoggio morale, perché poi certi amici magari sì, hanno il consiglio, ma non è così sincero come magari un familiare. Cioè, un familiare può essere anche durissimo, però resta comunque un tuo familiare. Io ho 2 fratelli, io sono il maggiore, fino alla maggiore età c'è sempre una bella complicità, poi ognuno si è fatto la propria vita, giustamente. Ora sinceramente non so che viso hanno e neanche la voce. Armando da Cividale del Friuli, che anche lui, vedi, si sono separati completamente, vite separate. In questo caso sono già 2 i casi che rispondono negativamente, che dicono non sento un grado di empatia, non so se poi abbia dei vantaggi sulla durata della propria esistenza. George Michael con Flawless. Like no other.

0: Vediamo se in questo venerdì ormai sera riusciamo a recuperare nei confronti dei fratelli e delle sorelle che sono indispensabili e che, ma più che indispensabili, sembra che aiutino a migliorare la qualità della vita. Questo è uno studio che hanno fatto in una nota università statunitense. Siete d'accordo che avere un fratello o una sorella renda la vita migliore rispetto a essere figli unici? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, noi siamo rimasti in quattro, siamo due fratelli e due sorelle e andiamo d'accordo, non tantissimo in giovane età, adesso invece che siamo adulti ci confrontiamo, siamo sempre stati uniti nelle varie vicissitudini anche un po' pesanti che ci sono accadute nella vita. Adesso ci dividiamo un po' il compito per un problema di salute di mamma e sinceramente non li cambierei per nulla al mondo.
0: Grazie, non è una questione di cambiarli per nulla al mondo, grazie, c'hai testimoni. Che però ci sono casi anche, come hanno studiato appunto, che sembra che avere dei fratelli e delle sorelle aiuti anche a vivere meglio, a passare magari dei momenti migliori nell'esistenza, perché sembra che faccia vivere addirittura 7 anni in più avere una sorella, sembra sia ancora meglio che avere un fratello. Ugel con Ultra Na Te, questo è il pezzo del momento, si chiama Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun con Nugel. Allora, ciao Radio Company, io ho un fratello molto più piccolo di me che ho desiderato con tutto il mio cuore ed è tutta la mia vita. L'amore che provo per lui è lo stesso amore che provo per le mie figlie, e quando ho un problema, una gioia da condividere, lui è sempre il primo a saperla. Non potrei immaginarmi senza di lui, e questo fa 2-2 con quelli che invece hanno i fratelli o le sorelle con cui non riescono ad andare d'accordo. Poi ce ne sono di giovanissimi, che vogliamo sentire in lista con noi, ce l'abbiamo.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Io sono Giovanni e ho 13 anni, mio fratello Matteo ha 11 anni. Sì. Litighiamo, facciamo dannare la mamma e il papà, però comunque ci vogliamo bene. Ciao. Firmato i fratelli Tex.
0: E li salutiamo i fratelli. Tra l'altro c'è da dire che quando si è più giovani, parlo per esperienza, magari non si va proprio d'accordissimissimo. Sapete che più si va in là col tempo, più forse questo rapporto fra fratello e sorella fra fratello e fratello, fra sorella e sorella si salda sempre di più. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista.
2: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: fatto apposta per fare rima con i Rama, secondo me, perché l'ha scelto apposta questa cosa qua. Siete all'interno di Tutti in Lista Club Privé, è l'ultimo giorno di luglio, sono le 18.39, stiamo parlando di questa ricerca che hanno fatto. La scienza dice che avere un fratello o una sorella fa vivere meglio e più a lungo. Uno studio della North Carolina University dice che chi ha relazioni forti vive in media 7 anni e mezzo in più di chi è solo. Avere un fratello ti rende più empatico, più generoso, ti insegna a condividere fin da piccolo, ma c'è un dettaglio che farà discutere parecchio. Secondo gli studi, avere una sorella sarebbe ancora meglio che avere un fratello, perché le sorelle sono più sensibili, più attente e tengono più vivo il rapporto nel tempo. E allora, appunto, vi abbiamo chiesto: siete d'accordo che avere un fratello o una sorella renda la vita migliore rispetto all'essere figli unici? Anche quando però mi rispondete così così, secondo me siete più per il fratello, quello con cui vai d'accordo che aiuta nella vita. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao mitici.
0: Ciao.
1: Io non so sulla base di cosa fanno questi studi, anche perché non bastano 12 sorelle per 12 fratelli, dipende dalla tipologia di rapporto che uno ha, sì, con la sorella o col fratello. Io personalmente ho una sorella di un anno e mezzo più grande e un rapporto molto molto molto molto bello. Beh, sempre stati complici e soprattutto c'è sempre un discorso anche di supporto, sia nei momenti negativi che nei momenti positivi. Sapere che comunque c'è un punto, perché l'amico o l'amica ci sono, ma non sempre. Il fratello o la sorella, se c'è un bel rapporto, resta a vita. E si è unito ancora di più da quando mi sono trasferito in un'altra città. Ciao mitici.
0: Grazie, grazie. Beh, insomma, vedi che fai parte, diciamo, di quello che secondo lo studio aiuta a vivere meglio. Milky con David Guetta, Just the Way You Are. Radio Company. The summer is magic. And he goes.

0: sentiti, mentre vogliamo sentire anche voi, voi che siete fuori da questo nostro locale virtuale di Tutti in Lista, sentiamo chi entra con noi, vai.
1: Ciao Radio Company. Allora, con mio fratello, grandi beghe da bambini,
0: okay.
1: Poi separati perché io sono andato via a 18 anni di casa, lui a 27, più vecchio di 4 anni, quasi neanche ci parliamo, e però da quando sono diventato zio, diciamo che ci chiamiamo solo per le cose importanti, comunque però il rapporto è un pochino migliorato.
0: Però i nipoti aiutano, i nipoti almeno da questo punto di vista riavvicinano la famiglia come pochi. Ne abbiamo un altro? Sentiamo.
2: Ma soprattutto devo aggiungere, avere una sorella o un fratello di un anno e mezzo o due anni, un po' più grandi, male non è.
0: Ah, ok, era l'amico di prima che voleva precisare ancora questa cosa qui. Quindi più se sono di un anno di differenza, ma insomma anche se il lasso di tempo è un po' più grande, 3, 4, 5 anni sono ancora comprensibilissimi. Abbiamo Gali che arriva con la sua paprika.

0: anni più piccolo, noi siamo mai andati d'accordo, né da piccoli e nemmeno adesso. I miei hanno sempre pensato solo al figlio maschio e questo ha fatto in modo che crescesse con un ego spropositato. Da sola sarei stata sicuramente più serena. Si è firmata anonima, giustamente, perché parlando così dice: voglio anche mantenere l'anonimato e tutta la tua libertà. Grazie intanto per averci raccontato la cosa e sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao compagni, allora io un po' che non mi faccio sentire, però parlando di fratelli, ho perso il fratello 2 mesi fa, perciò vi posso solo garantire che un fratello o una sorella secondo me sono fondamentali e che quando non ci sono più mancano tanto. Ciao ragazzi, buona giornata, buona serata. Monica,
0: grazie,
1: nonna di Matteo.
0: Grazie Monica, grazie per averci mandato il messaggio. È fondamentale in questo caso sicuramente anche la tua partecipazione, grazie di essere stata con noi. C'è anche un altro pezzo, quello di St. Jacobs con Ezra Nurai, I Don't Mind, in arrivo.

0: I Don't Mind, ci piace molto Sam Jacobs, Ezra Nurai che abbiamo appena sentito. Abbiamo chiesto oggi pomeriggio, siete d'accordo che avere un fratello o una sorella renda la vita migliore rispetto a essere figli unici? Stanno arrivando un sacco di risposte e sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Radio Company, tasto dolente questo. Diciamo che la più piccola una volta, perché era la più piccola, aveva più bisogno di attenzioni, la più grande doveva insegnarti la vita, quindi ti sbacchettava sempre perennemente. Tu quindi la mezzana eri la pecora nera, ritenuta la pecora nera. Diciamo che insomma, tutto sommato, però avendo quasi 50 anni, tutto sommato abbiamo avuto un bellissimo rapporto. Fino, ahimè, a qualche tempo fa, perché ad esempio con una sorella, ahimè, causa il cognato che si è insinuato, si è intromesso su faccende nostre di famiglia, è riuscito a rovinare un rapporto. Mi auguro che col passare del tempo si riesca a venirsi incontro anche in qualche modo, però...
0: Beh, di solito possono essere degli interventi esterni, sì, effettivamente cambiare il rapporto, però fra di voi avete detto che malgrado tutto quello che c'è, che ci può essere comunque un minimo di attrito nelle varie vite, può capitare, però insomma c'è sempre stato un appoggio discreto, almeno da quello che abbiamo percepito dal tuo racconto. Grazie anche per il tuo di messaggio, tutti in lista. Club Privé che si ferma un istante, ma ritorniamo fra pochissimo con altri messaggi, con altre risposte.

0: che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
5: In Campania, in Italia,
6: nel mondo.

0: Ma abbiamo sentito anche CJ Lewis con Best of My Love, che era da un po' che non la sentivamo come brano nel passato, brano nel presente invece c'era appunto Madame. Stavo guardando perché stanno arrivando un bel po' di messaggi e diciamo che la teoria sul fatto di avere una sorella rispetto ad un fratello sembra che aiuti molto di più anche a vivere dei momenti difficili, questo secondo i vostri racconti. Ho tre sorelle più grandi e sono le mie migliori amiche. Condividere tutto con loro amplifica le cose belle della vita e ridimensiona quelle brutte. Le adoro, grazie Valeria per il tuo di messaggio. Noi invece controlliamo l'ora e fra un attimo altri messaggi. 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista, padre della Fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della sua fondazione, lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E nella stessa basilica milanese, martedì alle 11, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà, il messaggio della Premier Meloni. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il Premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale. E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disposta alla chiusura delle frontiere marittime aeree a seguito dell'emergenza a Ceuta. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore, domenica allerta massima in 23 città. L'afa asfissiante coincide con il grande esodo estivo. Questo fine settimana attesi 26 milioni di spostamenti. Domani bollino nero sulle autostrade. È tutto, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot.
5: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo. spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
10: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ma sei sicuro che dica loco col frigo? Perché io lo percepisco in maniera diversa, non lo so, tu invece continui a dire che sia questo promotore così di frigo e che si chiama loco, tra l'altro con Gordo, vabbè. Io lo pensavo più come loco loco, Gordo con Zonenfeld, che di solito non viene mai citato, e quindi salutiamolo, ha partecipato anche lui al pezzo. Tutti in lista, Club Privé, arriva il momento dell'Happy Vibes. Come funziona? Stiamo per farvi assaggiare, sentire tre pezzi. Di questi tre pezzi dovete dirci quello che volete assolutamente ascoltare. Avete il tempo di una canzone per farci così.

0: così sommare quelle che sono le vostre preferenze. 333-2688-688 resta il numero a cui inviarci le vostre preferenze e noi vi diamo un assaggino di queste tre canzoni in questo 31 di luglio. Pezzo A, c'è Ligabue con Balliamo sul mondo.
1: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
0: Volete sentire Ligabue? Scegliete pezzo A e mandate il messaggio appunto appropriato. Pezzo

with me. Quale di queste tre volete ascoltare? Lo decidete voi con i vostri messaggi, con le vostre preferenze. Noi non facciamo nient'altro che sommare. Ligabue pezzo A, King Africa pezzo B, Black Legend pezzo C. Scegliete voi. Noi ci ascoltiamo nel frattempo anche Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: You see the trouble with me per Black Legend. Ha vinto come Happy Vibes di stasera, quindi complimenti veramente, perché non ce l'aspettavamo sinceramente, né io né il buon DJ M ci aspettavamo che potesse vincere questo pezzo qua. Evidentemente siete da venerdì sera e vi sentite e avevate voglia di riascoltare appunto Black Legend, You See the Trouble with Me, che ha appunto vinto. A proposito invece di pezzi nuovi nuovi, questa è una delle mie tracce preferite del momento, Jazzy insieme a Chris Lorenzo, Invisible, la new track di stasera.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Grandissima anche qui la nostra new track di stasera per Tutti in Lista Club Privé. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora Tutti in Lista e stasera, essendo venerdì, lo sapete, per vedere come va il weekend c'è da scoprire se il semaforo sarà verde, rosso o giallo. Lo facciamo con i numeri, lo facciamo fra pochissimo, state lì.

divertimento in Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

Scala con Genie Dracula, uno dei pezzi che sta funzionando di più in quest'estate 2026 per tutti in lista Club Privé. Siamo arrivati al momento del nostro effetto e quindi ci vorrebbe bene sì, questa sigla che annuncia che stiamo per giocare insieme. Lo facciamo per scoprire come andrà il vostro fine settimana, per così conoscere le previsioni, e lo facciamo in maniera molto molto divertente, perché questo è uno degli effetti che ci diverte di più, cioè conoscere in base ai numeri e alle combinazioni dei numeri quale tipo di fine settimana potreste trovare. È ovvio che, come al solito, per la scelta degli ascoltatori che a cui daremo una risposta dobbiamo andare random, nel senso che peschiamo a caso fra tutti quelli che ci arrivano, in modo da accontentare più amici e amiche possibili. Come funziona? Noi incrociamo i numeri del fine settimana, quindi stiamo parlando del 31, 7, 1, 2 e 8, con i vostri numeri che ci dovete mandare. Intanto ci serve il nome, perché comunque vi dobbiamo riconoscere, quindi il vostro nome, la data, cioè quindi la data esatta di nascita, ma non completa, non serve l'anno, serve giorno e mese e il segno zodiacale. Questo per darci la risposta sull'incrocio di numeri, per farvi sapere se è un semaforo rosso, un semaforo verde, un semaforo giallo. Ripeto, nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Questo ci serve per appunto dare una risposta tramite il nostro oracolo su semaforo rosso, semaforo giallo o semaforo verde. 333-2688-688 è il numero sempre a disposizione. Iniziate a mandare i vostri messaggi se volete una risposta sul weekend. Charlie Putti in arrivo.

arrivato puntuale come al solito Charlie Puth nella nostra serata, mentre noi andiamo a scoprire che semaforo è per Giorgio, segno del leone, 29 del 7 la sua data, quindi 29 di luglio, cioè due giorni fa praticamente ha festeggiato. Una, il segno ovviamente quello del leone. Semaforo verde per lui, una porta che sembrava chiusa potrebbe riaprirsi all'improvviso. C'è una buona energia attorno a te, una piccola soddisfazione più vicina di quanto immagini. Questo è un weekend da vivere con fiducia senza lasciarsi frenare dai dubbi. Quindi Giorgio, vai alla grande. Leonardo, 4-4, quindi 4 di aprile, segno dell'Ariete. Semaforo giallo per Leonardo. Hai voglia di accelerare, ma il weekend ti chiede di scegliere bene dove mettere le energie. Non tutto merita la tua attenzione, punta su una cosa sola e falla bene, il resto può aspettare. Quindi Leonardo, un semaforo diciamo giallo, però non è un semaforo rosso. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Paradiso, mentre noi abbiamo un altro amico che partecipa, Mauro, 22 del 4, lui è del segno del Toro, il semaforo è verde per lui, una coincidenza potrebbe trasformare una giornata normale in qualcosa di speciale, tieni aperta la porta ed inviti alle occasioni dell'ultimo minuto. Per quanto riguarda sempre Mauro, questo è uno di quei weekend che regalano più di quanto promettono all'inizio, quindi semaforo veramente verde per te. Fabio, 12 del 6, lui è un Gemelli, semaforo rosso. Mi dispiace Fabio, c'è qualcosa che non va forzato, se una situazione non si sblocca subito meglio lasciarla respirare e dedicarti a ciò che ti fa stare bene. Questo weekend premia chi sa aspettare il momento giusto invece di rincorrere le risposte, quindi insomma semaforo rosso per te. Andiamo anche da Mario, 28-1, quindi 28 gennaio, segno dell'Acquario, semaforo è giallo per Mario. Un piccolo cambio di programma potrebbe portarti verso una situazione più interessante del previsto, meglio ascoltare i segnali e non decidere tutto di fretta. Questo weekend per te è da vivere con curiosità perché la sorpresa potrebbe arrivare da una strada diversa, quindi tieni insomma questo weekend, vivilo con curiosità, mettiamolo in questi termini. Abbiamo anche Giselle di Manche, Midi Pille in arrivo.

0: diretta mentre stiamo per scoprire ancora come sarà il vostro weekend, semaforo giallo, semaforo rosso, semaforo verde. Partiamo da Simone, 14-1 segno del Capricorno. Semaforo giallo per te, Simone. Un piccolo rallentamento potrebbe farti cambiare prospettiva su una situazione, non avere fretta. La soluzione arriva quando smetti di inseguirla. Per questo weekend, prima la calma più della velocità, quindi serve molta molta calma. E poi abbiamo anche Alice, 23 aprile, lei è del segno del Toro. Semaforo rosso, Alice, mi dispiace. Questo weekend invita a fare un po' di ordine. Una situazione va osservata meglio prima di prendere una decisione, meglio evitare passi affrettati. Fermati quindi un attimo, può essere la scelta più intelligente per ripartire al meglio. Grazie per tutti gli amici che insomma hanno conosciuto se sarà semaforo giallo, verde, rosso. Poi metodo anche insomma così per prevedere come potrebbe essere il vostro weekend. Ritornerà la prossima settimana, in questo 31 di luglio, però non abbiamo finito, ritorniamo con tutti in lista.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed una

0: Benevento, ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Al di là delle previsioni del nostro semaforo, mentre ascoltavo il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, così che ci accompagna verso la serata di questo fine settimana, di questo weekend, abbiamo sentito anche gli Even 17 con With This Ring Let Me Go, grande pezzo del passato. Però nel presente stavo riflettendo sul fatto che effettivamente si chiude il mese di luglio, e per molti con il mese di agosto si dovrebbe aprire anche il periodo, diciamo, delle ferie. Ci auguriamo naturalmente che voi possiate essere in ferie, perché vuol dire che avete faticato durante tutto l'anno e quindi potete godere di un giusto riposo. Magari in questo momento vi state proprio dirigendo nella vostra località di villeggiatura. L'augurio migliore è comunque di farlo sempre con Radio Company in sottofondo, se siete in villeggiatura, cioè portateci anche al mare, in montagna, al lago, dove andate a divertirvi. E se invece lavorate, siete dei nostri, perché saremo con voi sempre comunque per tutta l'estate. Un grazie va quindi rivolto a tutti, un grazie va anche a DJM che mi ha accompagnato stasera, un saluto da parte mia Stefano Conte, ma ci ritroviamo già domani, lo so, con il One Love One Live Weekend Edition. Anzi, a proposito di One Love One Live, vi lascio con Enrico Sisma. Ciao, buon weekend.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé.
0: Sono le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Radio Company. Radio Company. One love, one live.
4: Buonasera anche questo venerdì, One Love One Live, assieme a me che sono Enrico Sisma, anche per aprire le porte al weekend. Lo sapete che durante l'estate vi accompagniamo con le voci di quelli di Radio Company, e ci sarò io, poi ci sarà sicuramente Giulio Pego e sicuramente altri miei colleghi che vi accompagneranno in questa lunga estate e soprattutto ad agosto. Salutiamo il nostro Igor Pezzi che tornerà con la nuova stagione a settembre, e noi siamo qui per One Love One Live con parecchia musica e soprattutto tutto notizie leggere, perché d'estate, come vi dicevo qualche giorno fa, ci vuole leggerezza, e quindi tra pochissimo si parte.
2: One love, one live on Radio Company.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead qui su Radio Company. Amici, buonasera, questa è Walla Walla Live, fino alle 22 stiamo insieme. Vi è mai capitato di mangiare il gelato e di avere quella sensazione di avere la testa completamente ghiacciata? E tra l'altro provoca parecchio dolore. C'è una spiegazione a tutto ciò, ve la diremo tra poco.
1: One Love, One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour.

0: Spiaggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni e durante

0: Monticello, Benevento, ingresso libero.
1: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori

0: Arredamenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live.
1: One Love, One Live qui su Radio Company. Ciao, io sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme. Quella sensazione di cui vi abbiamo parlato prima, quella sensazione che abbiamo quando mangiamo il gelato troppo velocemente o qualcosa di molto molto freddo che ci ghiaccia il cervello, infatti si chiama brain freeze. Harvard Health riassume il consenso degli esperti: il freddo sul palato o in fondo alla gola provoca una rapida risposta dei vasi sanguigni e il segnale viene trasmesso al nervo trigemino. Perché sembra nella testa, però lo stesso nervo raccoglie anche segnali dal viso. Il cervello può quindi attribuire alla fronte un dolore nato in bocca. È un esempio quotidiano di dolore riferito. Che cosa provare? Smettere per un momento ovviamente di mangiare le cose fredde e scaldare il palato con la lingua. Quindi quando vi capita di mangiare il gelato troppo velocemente e di sentire quel freddo fastidiosissimo alla testa, potete appoggiare la lingua praticamente in su sul palato. È il rimedio più citato, però non esiste un rimedio universalmente dimostrato per la prevenzione. È più semplice mangiare il freddo molto molto molto lentamente.
0: One Love, One Live on Radio Company. Yeah!

Live qui su Radio Company, io sono Enrico Sisma, abbiamo appena ascoltato Marshmello Khalid con Numb. Sempre di più amici e amiche cerchiamo di comunicare con gli animali, è vero, cioè cerchiamo sempre di più di metterci in contatto con loro, di capire le loro esigenze, ma soprattutto di fargli capire quanto gli vogliamo bene. C'è un metodo anche per rivolgersi ai gatti e fargli capire quanto gli vogliamo bene, ve lo dico tra poco. One love, one live on Radio Company. 1, 2, 3.

0: Quasi in conclusione della prima mezz'ora qui su Radio Company, tra pochissimo vi svegliamo il segreto di come far capire ai vostri animali, soprattutto ai vostri gatti, quanto li amiate.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
0: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Shake that.
0: Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga.

0: Benevento, ingresso libero.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come C-Radio.

la One Live qui su Radio Company, bentornati. Allora, come dicevamo prima, un modo universale di poter far capire ai gatti quanto li amiamo c'è, l'abbiamo scoperto con anni e anni di esperienza e anni e anni di ricerche. Si può sorridere in realtà ad un gatto, non mostrando i denti come facciamo tra noi esseri umani, cioè sorridendo e spalancando il nostro sorriso, ma stringendo lentamente gli occhi. In due piccoli esperimenti i gatti facevano più mezzi battiti e restringevano più gli occhi quando i proprietari eseguivano il gesto. In pratica, dovete provarci anche voi, potete provarci a circa un metro di distanza, occhi morbidi, chiusura lenta e poi lasciate scegliere al gatto. Non è una traduzione dell'universale ti amo, ma sembra un segnale positivo e tranquillo che noi diamo ai nostri gatti. Se rispondono ugualmente vuol dire che vi amano anche loro. One love, one live. On Radio Company.

La Mosca, parlano Verte Massa qui su Radio Company, questo è Walla Walla Live. Allora, amici, sempre di più si condividono messaggi tramite WhatsApp, ci si parla, si comunica tramite le app di messaggistica e non sempre ci si comprende benissimo, specialmente se i messaggi non sono vocali, non si capisce il tono, non si capiscono tante cose e molto spesso anche tra le coppie, tra l'altro, ci si fraintende. Ci sono delle cose da evitare, tra poco ve le raccontiamo. One Love, One Live on Radio Company.

0: Live. Queen of Chinatown qui su Radio Company, questo è Wallo Wall Live. Parlavamo prima di app di messaggistica, di messaggi che ci inviamo tutti i giorni, ormai è diventata un'abitudine, cioè quasi più delle chiamate, anzi probabilmente i messaggi sono molti di più delle chiamate, quindi bisogna fare attenzione a non fraintendersi e cercare di eventualmente addolcire o di far capire le proprie emozioni e le proprie intenzioni tramite emoticon o cose del genere. Per esempio, ci sono delle cose da evitare. Se voi scrivete ok col punto, molto spesso viene interpretato come una chiusura. Quando qualcuno vi scrive per esempio ok col punto in una discussione, in un confronto che si può avere tramite messaggi, come la prendete? O addirittura c'è una cosa che a me personalmente faccio fatica ad accettare ed è il pollice in su, quasi una chiusura di una discussione a voler dirmi basta, non ne posso più di conversare con te, taglio la conversazione con il pollice in su. Ecco, queste sono delle cose che in una ricerca fatta ovviamente nei nostri meravigliosi studi, c'è una ricerca che spiega il fatto che evitare di dare risposte secche tramite messaggi porta le conversazioni ad essere più tranquille e più naturali. One love, one live on Radio Company.
1: Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: vi augura buon ascolto con Radio Company.
1: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera a chiudere la prima ora di One Love One Live qui su Radio Company?
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Canzone estivissima di qualche estate fa, nell'estate 2026 di Radio Company, Sophie Tucker, Bomba in Stereo, Playa Grande. Torniamo tra poco con One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
0: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni i

0: Marcello Benevento, ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 437 32.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Wallo a Wallib qui su Radio Company fino alle 22. Stiamo insieme a questo appuntamento di musica e notizie. E a proposito di notizie, a quanto pare si sta tornando indietro dal digitale, e cioè si sta cominciando a riscrivere di nuovo a mano, a penna, come si faceva una volta, invece di continuare a scrivere sul computer. Questa è una buona notizia, ma tra poco ve ne parlo meglio per uno studio condotto, un sondaggio condotto negli Stati Uniti su 2000 persone.
1: One love, one live. On Radio Company.

Sheeran con Azizam qui su Radio Company. Amici, ancora buonasera, fino alle 22 c'è One Love One Live. Allora, in un sondaggio statunitense su 2000 persone, il 63% della generazione Z e il 57% dei millennials dichiarava di aver ridotto volontariamente il tempo davanti agli schermi. Tra le abitudini analogiche recuperate, i libri stampati, scrittura a mano, agende cartacee e attività creative. L'84% di chi cercava di staccare aveva adottato almeno un'abitudine analogica, essendo una ricerca commissionata da un rivenditore di libri, misura soprattutto intenzioni dichiarate e non rappresenta automaticamente tutti i giovani. Ci sono insomma più persone che hanno scelto proprio di tornare a leggere un libro invece che sullo schermo, a leggerlo cartaceo, che ha tutto un altro fascino chiaramente, a scrivere e ad operare un diario invece delle note del nostro telefono, che è una cosa molto molto positiva secondo me. Voi amici e amiche che ci state ascoltando, siete più propensi per lo scrivere sul telefono oppure siete anche voi ritornati un po' all'uso dell'agenda, del diario, della lettura dei libri tradizionali? One love, one live on Radio Company.

0: One love, one live.
1: Fulminacci con Maledetto Me qui su Radio Company. Questo è One Love, One Live. Piccola pausa per noi, a tra poco.
2: One love, one live on Radio Company.
0: Spot.
3: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Live.
1: Wallah, Wallah Live qui su Radio Company. Amici e amiche, nell'estate 2026, se non sapete cosa fare, mi raccomando, seguite le pagine ufficiali di Radio Company, oltre ovviamente ad ascoltare la nostra radio, dove potete sicuramente trovare un evento a cui andare, dove ci saremo noi, le nostre brutte e belle facce, brutte per quanto riguarda la mia, belle per quanto riguarda le facce dei miei colleghi, che potete ritrovare nelle piazze assieme alla musica e i gadget di Radio Company, ma non solo, perché siamo anche partner di Due Punti Eventi, questo fantastico mondo che ci dà la possibilità di vedere e di ascoltare soprattutto dei concerti meravigliosi. Anche in queste settimane siamo ad Este, ma poi saremo anche ad Asiago e ancora a Vicenza, siamo stati anche a Bassano e a Marostica con veramente tantissimi artisti. Quindi vi consiglio di seguire le pagine di Radio Company, le trovate su Instagram, Facebook e TikTok.
0: One love, one live on Radio Company.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: One Love, One Live.
1: Quasi alla fine di questo appuntamento di One Love, One Live. A tra poco.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
3: Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Lady Gaga, The Chico, Runway, che chiude questo appuntamento di Walla Walla Live. Amici, noi ci sentiamo domani mattina dalle ore 11 fino alle 14. Saremo io e De Biasi, come sempre, non ci fermiamo mai. Una buona serata, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Si sere!
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90. Come diciamo spesso, il nostro volo notturno inizia ora. Salve a tutti, da Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Partiamo con un pezzo in realtà degli anni 80, ma poi ripreso nel 98 su etichetta BMG, Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

questa è la Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90. C'è Mauro Tonello che vi sta parlando in questo istante, c'è DJ Nick e pronto anche DJ Dado con la sua Gimme Love del 97 su etichetta Time.

0: Insieme ad Angel Moon si conclude anche la prima parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo insieme a un grande successo europeo, però fatto in Italia per Wakefield.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Seconda parte di Energia 90 qui su Radio Company con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. C'è Wakefield ora da risentire con Thinking of You del 95 su X Energy.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Automatic. Si conclude anche la seconda parte di Energy 90. Una piccola pausa e ritorniamo qui con Mauro Tonello, con DJ Nick su Radio Company, insieme a Paradisio.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni.

0: Marcello Benevento, ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio.
2: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Riparte il vostro Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 con Mauro Tonello. C'è DJ Nick pronto alla console, c'è Paradiso Bailando da 97 su Do It.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questo è il suono di Energia 90, questa è Radio Company, chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick la console ed ora un grande pezzo della dance italiana per Antico con Dreamer del 96 su Baia degli Angeli Media Records.

0: ed era Sandy a chiudere questa terza parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo con il grande Robert Miles.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: da 26. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli. Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show. Quarta ed ultima parte di Energia 90 qui su Radio Company con Mauro Tonello e DJ Nicola Console. Ripartiamo da grande Robert Miles con Children del 95 su DBX Records.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90, da ballare ovviamente nella notte di Radio Company con Mauro Tonello e Gigi Nicola Console. Ora sentiamo anche Max, No More I Can Stand It, del 94 su Dig It.

0: canta con Modo insieme alla sua Gemma Tanzen del 95. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick per aver mixato queste due ore con i grandi successi degli anni 90. Il nostro volo notturno si ferma qui. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento è il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
2: a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora... Gin tonico elettronico.

0: Sinfonico Elettronico.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: sentiti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.